Di Muzio Clementi avete ascoltato Batti Batti o Bel Masetto per pianoforte, elaborazione dell'aria di Zerlina dall'opera Don Giovanni di Mozart, titolo originale Air de Don Juan arrangé en rondo avec introduction et coda. Pianista Maria Tipo. Frederick Delius. Dance Rhapsody, numero 1, Rapsodia per orchestra. Orchestra della Welsh National Opera, diretta da Charles McCarras.

di Frederick Delius avete ascoltato Dance Rhapsody numero 1, Rapsodia per orchestra. Orchestra della Welsh National Opera, diretta da Charles McCarras. Georg Friedrich Händel, sinfonia da Samson, oratorio in tre atti, sul libretto di Newburgh Hamilton. Dunedin Consort, John Butt, direttore.

di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato Sinfonia da Samson, oratorio in tre atti, sul libretto di Newburgh Hamilton, Dunedin Concert, John Butt, direttore.

Antonio Vivaldi, concerto in Do maggiore per due violini in tromba marina, due flauti diritti, due mandolini, due salmoè, due tiorbe, violoncello, archi e basso continuo. RV 558. Allegro molto, andante molto, allegro. Fabio Biondi e Lorenzo Colitto, violini. Petr Seyfarth e Maurice Steger, flauti diritti. Giovanni Scaramuzzino e Sonia Maurer, mandolini. Gilles Rinaud e Carles Riera, salmoè. Gian Giacomo Pinardi e Ugo Nastrucci, tiorbe. Maurizio Naddeo, violoncello. Orchestra da camera Europa Galante, diretta da Fabio Biondi.

Di Antonio Vivaldi avete ascoltato Concerto in Do maggiore per due violini in tromba marina, due flauti diritti, due mandolini, due salmoè, due tiorbe, violoncello, archi e basso continuo. RV 558. Fabio Biondi e Lorenzo Colitto, violini. Petr Seyfarth e Maurice Steger, flauti diritti. Giovanni Scaramuzzino e Sonia Maurer, mandolini. Gilles Rinaud e Carles Riera, salmoè. Gian Giacomo Pinardi e Ugo Nastrucci, tiorbe. Maurizio Naddeo, violoncello. Orchestra da camera Europa Galante, diretta da Fabio Biondi. Franz Schubert, Drei Klavierstücke, tre improvvisi per pianoforte, opera postuma, D 946. Numero 1, in mi bemolle minore, allegro assai. Numero 2, in mi bemolle maggiore, allegretto. Numero 3, in do maggiore, allegro. Pianista Claudio Arrau.

di Franz Schubert avete ascoltato Drei Klavierstücke, tre improvvisi per pianoforte, opera postuma, di 946. Pianista Claudio Arrau. Giovanni Battista Fontana. Due sonate. Sonata seconda, sonata terza. Enrico Onofri, violino. Alessandro Tampieri, violone e liuto. Margaret Köhl, arpa barocca. Riccardo Doni, tastiere.

Di Giovanni Battista Fontana avete ascoltato due sonate. Enrico Onofri, violino. Alessandro Tampieri, violone e liuto. Margaret Köhl, arpa barocca. Riccardo Doni, tastiere.

Rai Radio 3 Classica. George Gershwin. Sette songs per violino e orchestra. Trascrizione e orchestrazione di Alexander Courage. I Got Rhythm. Embraceable You. Nice Work If You Can Get It. Liza. But Not For Me. Sweet and Low Down. Cadenza di Joshua Bell. Love Is Here to Stay. Violinista Joshua Bell. London Symphony Orchestra diretta da John Williams.

0: di George Gershwin avete ascoltato Sette Songs per violino e orchestra. Violinista Joshua Bell. London Symphony Orchestra diretta da John Williams.
1: Gustav Mahler. Das Lied von der Erde, il canto della terra, ciclo di 6 lieder per tenore, baritono e orchestra, su testi di antiche poesie cinesi tradotte da Hans Bethge e raccolte nel volume Die Chinesische Flöte. Il canto bacchico della desolazione della terra, il solitario in autunno, della giovinezza, della bellezza, l'ubriaco in primavera, l'addio. Peter Seifer, tenore. Thomas Hampson, baritono. City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Simon Rattle.

0: Di Gustav Mahler avete ascoltato Das Lied von der Erde, il canto della terra, ciclo di 6 lieder per tenore, baritono e orchestra, su testi di antiche poesie cinesi tradotte da Hans Bethge e raccolte nel volume Die Chinesische Flöte. Peter Seifer, tenore. Thomas Hampson, baritono. City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Simon Rattle.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, quartetto per archi numero 5 in mi bemolle maggiore, opera 44, numero 3. Allegro vivace, scherzo, assai leggero vivace, adagio non troppo, molto allegro con fuoco. Quartetto Emerson, Eugene Drucker e Philip Setzer, violini, Lawrence Dutton, viola, David Finkel, violoncello.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Quartetto per archi numero 5 in Mi bemolle maggiore, opera 44, numero 3. Quartetto Emerson, Eugene Drucker e Philip Setzer, violini. Lawrence Dutton, viola. David Finkel, violoncello.
1: Francis Poulenc, sonata per clarinetto e pianoforte. Allegro tristamente, romanza, allegro con fuoco. Davide Bandieri, clarinetto. Guillaume Hersperger, pianoforte.

0: di Francis Poulenc abbiamo ascoltato Sonata per clarinetto e pianoforte, Davide Bandieri clarinetto, Guillaume Hersperger pianoforte.
1: Robert Russell Bennett, Kansas City, 15 giugno 1894, New York, 18 agosto 1981. A Symphonic Portrait of Porgy and Bess, fantasia sinfonica su temi tratti dall'opera di Gershwin. Orchestra Sinfonica di Montréal, diretta da Charles Dutoit.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

La mia musica non è da ascoltare, ma per ascoltare. Anna Menichetti ad attendervi qui ai microfoni di Radio 3. Buona domenica a tutti da me, da Federico Vizzaccaro, questa mattina in regia e sue le scelte musicali, lui curatore della nostra trasmissione. Qui comincia Emilio Parisi al console. Questa brevissima frase che vi ho letto, la mia musica non è da ascoltare ma per ascoltare, mi è piaciuta in modo particolare, tratta da un bel libro che oggi vi presentiamo, un libro di Claudio Proietti, I nomi della musica, Francesco Filidei, dal 1995 al 2026, edizioni ETS, peraltro una bella collana di questa importante casa editrice, una collana che si intitola Parlando di musica, emozioni, didattica, una collana che vuole offrire proprio ai musicisti il frutto di varie esperienze musicali con ovviamente personalità significative, sia del mondo dell'esecuzione, dell'interpretazione, della creazione di musica che della didattica, ed è diretta da Maurizio Baglini e Giampiero Semeraro. Un bel libro, dicevo, di Claudio Proietti, il quale è autore non solo di questo libro ma di diversi testi che riguardano proprio la musica contemporanea, visto che è un appassionato, ma soprattutto un appassionato divulgatore, ma un esperto di musica moderna e contemporanea. E oltre alla pubblicazione di numerosi saggi, numerose monografie, quella su Ivan Fedele, quella sul microcosmos di Bartok, è anche docente di pianoforte. Ecco, quindi un piccolo scrigno che ci parla di un autore importante, Francesco Filidei, giovane, del 1953, la sua data di nascita, che ha avuto un enorme successo. 1953, ho sbagliato, ha 53 anni ma è del 73, non sarebbe stato così giovane come dicevo altrimenti, il suo successo enorme al Teatro alla Scala di Milano con Il nome della rosa, molti di voi ne avranno sentito parlare, ma ecco, questo libro è un perfetto libro di indagine su un autore contemporaneo. Allora, intanto iniziamo con Il pianoforte di Maurizio Baglini, una dedica a Beethoven, perché Beethoven è uno di quegli autori che Filidei ha sempre studiato fin dall'inizio, e iniziamo con l'eroica, le variazioni, introduzione col basso del tema e 11 variazioni appunto dall'eroica.

ed erano 11 delle 15 variazioni opera, 35 variazioni eroiche di Ludwig van Beethoven con Maurizio Baglini al pianoforte. Ecco, anche se poi nella storia della musica queste variazioni non sono state considerate proprio esemplari della produzione beethoveniana, invece bisogna dire che hanno tutto un materiale che si nasconde tra una variazione e l'altra, forse qualcuno di voi l'ha anche colto, con delle lievi citazioni anche di le sonate che o sono già state scritte in quell'anno da Beethoven o verranno, per cui sperimentate e sperimentali. Quindi è un materiale, questo delle variazioni, sempre molto interessante in Beethoven, che amava questa forma antica di elaborazione, come in diverse sonate ha riportato, e poi la variazione come materiale che si rinnova e si modifica continuamente. Quindi sono sempre molto interessanti questi episodi della vita degli autori che così raccolgono davvero e anticipano o rimescolano tutto un materiale particolarmente interessante della loro produzione. Così è un po' anche certamente per Francesco Filidei, questo autore di cui ci occupiamo oggi, il libro Edizioni ETS, scritto da Claudio Proietti, su di lui dal 1995 al 2026. Filidei è nato nel 1973. Autore molto ricorrente in questo ultimo periodo della nostra storia della musica. Questo libro contiene la prefazione interessante di Paolo Petazzi, che riporta alcune citazioni di Filidei, soprattutto una per quanto riguarda appunto la vocalità. Una vocalità che è fondamentalmente legata a quella tradizionale, dice Filidei, perché considero giusto che in un teatro d'opera si canti in un certo modo, perché se il canto lirico possiede una propria aura al di là della storia, delle mode e degli stili, essa va preservata. Per dare necessaria attualità e colore moderno bisogna lavorare su altri parametri, quello dell'orchestrazione, come da anni sto facendo. Ecco, questo riporta Paolo Petazzi nella sua prefazione e anche il modo di costruire di Filidei, che è concepito in funzione della distruzione del materiale, che è il vero atto creativo impossibile da ottenere partendo da un materiale distrutto o amorfo. Ecco, molto interessante questo libro per come svolgendo da un materiale distrutto o amorfo. Ecco, molto interessante questo libro per come è svolto, e io spesso

La vocalità, Le Cris de Paris con Jeffrey Jordan, un estratto di Francesco Filidei per ensemble vocale, Dormo molto amore.

Ecco, un estratto da Dormo molto amore per ensemble vocale di Francesco Filidei, Le Cris de Paris, Geoffrey Jourdain nella interpretazione. Questa composizione del 2012, una partitura che porta peraltro una nota introduttiva di Filidei che si appoggia

al testo di Stefano Busellato, che è peraltro il librettista fisso, se vogliamo, prevalentemente nelle opere di Filidei. Siamo di fronte a un'esplorazione del suono con le sue possibilità armoniche, scale maggiori, pentatoniche, cromatiche, salendo, scendendo, cercando nei contrasti fra durate e lunghe progressioni di trovare quell'equilibrio necessario alle parole chiamate in causa. Dormo molto amore ore dopo non aver fatto morte, cioè parole combinate in modo da dar luogo a significati sempre diversi. Ecco, una ricerca non soltanto di vocalità, come scrive lo stesso Proietti, ma anche di intenzionalità linguistica, quindi molto, molto affascinante. Ecco, c'è tutta una introduzione, cioè tutta la prima parte, non è un'introduzione, tutta la prima parte, che è una conversazione molto bella tra Claudio Proietti e Filidei, ma soprattutto il racconto di Filidei dell'inizio della sua carriera. Partiamo da Nerone di Mascagni, partiamo dal Chiaro di Luna di Beethoven, ecco, e poi la Butterfly, che è un colpo al cuore per Filidei, un veleno, dice addirittura.

Ecco questo veleno di cui ci parlava Filidei, questa meravigliosa pagina e creazione stupenda della Madama Butterfly di Puccini. Vogliatemi bene, vieni, vieni, il duetto d'amore con i grandissimi Mirella Freni, Luciano Pavarotti e i Wiener Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Filidei dice appunto: Butterfly è stato un veleno che ha agito lentamente ma inesorabilmente in quest'opera, nella Butterfly, si sprigiona un respiro che non ha uguali con il resto della produzione di Puccini. È andata a finire che scrivo opere e mi sono sposato una giapponese. Ecco, questa era la battuta carina di Francesco Filidei su Madama Butterfly. Ora ci dirigiamo a un altro ascolto di opera, forse un altro lavoro di Filidei. Si tratta di 8 sketch in un atto. Basta scorrere lo schema e la sinossi per trovare molti elementi genuinamente operistici. Sono 8 numeri intitolati Ouverture delle cornacchie, recitativo dell'uccellino, aria del pesce, che è quella che peraltro stiamo per ascoltare, il duetto d'amore, cabaletta del pescatore, ronda del cacciatore, preghiera e brindisi. Forme e momenti che appartengono alla più consolidata tradizione melodrammatica. Anche la sinossi ci racconta della storia di un amore contrastato e destinato a un tragico epilogo, una favola appunto, con questi suoni sorprendenti, con strumenti tradizionali, richiami di uccelli, bicchieri, macchine del vento. E c'è questo amore impossibile fra un uccellino e una carpa. Ed è appunto, e sono questi momenti in cui, andando appena oltre, notiamo particolari strani. Cantanti non ci sono, c'è soltanto una voce recitante. L'orchestra è composta da 6 esecutori che però suonano unicamente piccoli strumenti a percussione, oggetti vari e richiami d'uccello. Ecco, sono appunto quelle operazioni particolari della musica contemporanea, della musica moderna, che ci portano a materiale materico, proprio del suono, opera peraltro dedicata all'amico Federico Maria Sardelli.

materia, suono, ecco. Aria del pesce da Opera Forse di Francesco Filidei, otto sketch in un atto su testo di Pierre Singe e Ensemble 2DM diretto da Pierre Roulier. Ecco, abbiamo sfogliato insieme questo bel libro di Claudio Proietti, I nomi della musica, Francesco Filidei, dal 1995 al 2026, edizioni ETS. È un libro molto interessante, creato ad hoc per far comprendere e conoscere uno degli artisti importantissimi di questo momento della nostra storia della musica, un volume che si divide in tre parti, una lunga conversazione e anche interventi personali dell'autore, poi testimonianze e poi interessantissimo anche il catalogo. E bisogna anche dire, ragion del vero, la grande generosità che io vorrei sottolineare di Proietti e di Filidei nell'essersi confrontati per raccontare la storia di una carriera. Ci vuole molta umiltà e anche molta generosità, offrire se stessi, nel caso di Filidei, a un osservatore di rilievo come Claudio Proietti. Allo stesso tempo ci vuole molta umiltà e bravura, nel caso di Proietti, per affrontare un mostro sacro come può essere appunto Francesco Filidei. Quindi, insomma, i libri di questo genere sono riusciti per la bravura e le particolari attenzioni e intelligenze degli autori. Noi chiudiamo con Francis Poulenc, Chanson de l'Oranger, da Tre Chansons di Federico García Lorca, Valentina Coladonato, soprano, e appunto Claudio Proietti al pianoforte. Buona domenica, a presto.

0: Buongiorno, c'è un problema con il suo conto in banca.
1: Suo figlio ha avuto un incidente.
2: Devo leggere il contatore, mi apre?
3: Se ti trovi in una di queste situazioni, potresti essere vittima di una truffa. Chiama il 112, un progetto del Comune di Milano con il contributo del Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.
4: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
5: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili, in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
6: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Pietro Plastina e Valentina Antonelli. Negli Stati Uniti le celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza, con l'atteso discorso del presidente americano da Washington, più breve del previsto dopo un rinvio per il maltempo. In studio con noi c'è Claudia Stamerra.
3: Fuochi d'artificio e musica al Lincoln Memorial di Washington, da cui Trump ha consegnato agli americani il discorso che celebra i 250 anni dell'indipendenza. I fulmini non vi hanno fermato, ha scherzato alludendo al rinvio del discorso per il maltempo. Il sogno americano è tornato, l'America è tornata ed è più forte che mai. Il saluto del presidente alla folla che inneggiava gli Stati Uniti, un discorso a tutto campo, quello di Trump, il secondo delle celebrazioni dopo quello al Monte Rushmore, presente, passato, futuro del paese, la nostra ascesa a nazione più potente del mondo non è stata un caso, ha affermato ancora Trump. Abbiamo ricostruito l'esercito durante il mio primo mandato, lo abbiamo utilizzato, abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, ha ribadito Trump, che ha parlato anche di elezioni e del suo disegno di legge che prevede l'obbligo di un documento di identità ai seggi e l'eliminazione del voto per posta, salvo rari casi. E poi lo spazio, stiamo per andare su Marte, ci andremo molto presto, ha detto ancora Trump, che è tornato a parlare di comunismo. L'America non sarà mai un paese comunista.
4: E proprio nelle ore della festa dell'indipendenza statunitense, Trump ha parlato al telefono con il presidente russo Putin. I due leader hanno discusso di Ucraina. Secondo il Cremlino, Trump avrebbe ribadito la sua disponibilità a lavorare per la fine della guerra. Poco prima il presidente statunitense aveva parlato del conflitto anche con Zelensky. I colloqui, ha detto quest'ultimo, continueranno nei prossimi giorni in occasione del vertice della NATO in Turchia.
2: E di Ucraina si parlerà anche al vertice NATO previsto ad Ankara in Turchia. Martedì e mercoledì Giorgia Meloni ribadirà il sostegno del nostro paesi a Kiev, soprattutto nella fornitura di generatori per le scuole e gli ospedali. Quanto alle spese militari, il governo è pronto ad un aumento fino al 2,8% del PIL, concentrandosi sugli investimenti in sicurezza interna.
4: Non sarà facile arrivare al 5% chiesto da Trump, commenta in un'intervista al Corriere il ministro Tommaso Foti, ma c'è la necessità di rafforzare la componente europea dell'alleanza, una scelta contestata dalle opposizioni. Si investe in armi invece che in scuola e sanità, accusano 5 Stelle AVS, mentre la segretaria PD Elly Schlein dal congresso della UIL aggiunge: abbiamo stipendi bassi e crescita zero, ma il governo pensa solo alla legge elettorale.
2: Dovrebbero riprendere l'11 luglio in Pakistan i negoziati Stati Uniti e Iran dopo i funerali solenni dell'ex guida suprema Ali Khamenei, iniziati ieri a Teheran e che dureranno 6 giorni. Centinaia di migliaia di persone stanno rendendo omaggio alla Salma, la nuova guida suprema e figlio dell'Ayatollah Mojtaba, non parteciperà ai funerali per motivi di sicurezza. Intanto i Pasdaran hanno invocato la vendetta divina contro gli Stati Uniti e Israele.
4: Il Papa a Lampedusa, Leone XIV, si è inginocchiato in preghiera sulle tombe dei migranti. Accogliere chi arriva alla ricerca di una vita migliore, il monito del pontefice che nella messa allo Stadio Arena davanti a 4.000 fedeli ha chiamato l'Europa a una responsabilità epocale e invocato gesti di umanità. Sentiamo le sue parole.
5: L'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
2: Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri dell'OPEC si riuniranno oggi per stabilire un aumento della produzione di petrolio per il prossimo mese. In Italia, scaduto il taglio delle accise sui carburanti, si è registrato un rialzo moderato rispetto alle attese. La benzina è passata in media da 1,80 euro a 1,82 euro al litro, il gasolio da 1,88 euro a 1,89 euro al litro.
4: Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso nazionale che si è svolto a Padova. Per Bombardieri si tratta della terza conferma alla guida del sindacato. Sentiamo un passaggio del suo intervento di chiusura.
6: La UIL non è mai e mai sarà terra di conquista per nessuno. Ci teniamo alla nostra autonomia dai partiti, non dalla politica. Nel sistema di rappresentanza sindacale italiano non c'è e non ci sarà mai un sistema bipolare, perché ci sarà un'organizzazione laica, riformista, che è in grado di valutare sul merito delle cose.
2: A Milano, con la cronaca, gli investigatori cercano di scoprire il motivo che ha spinto un 22enne che è stato arrestato a ferire gravemente un 55enne all'interno di un bar.
0: È stato arrestato con l'ipotesi di tentato omicidio Lamin, il ragazzo di 22 anni che intorno alle 7 di ieri mattina ha aggredito senza motivo apparente un uomo di 55 anni fuori da un bar in zona San Siro, Milano. L'uomo è stato colpito all'addome e alla schiena con 20 fendenti con una lama di 7 centimetri. Ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Non è chiaro il motivo dell'aggressione. Una delle ipotesi è legata a possibili disturbi psichiatrici del giovane. Diverse le persone, tra cui due cittadini che hanno assistito all'aggressione e che hanno bloccato il giovane fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Sobirezk Azam.
7: Figlio, la padre sta bevendo il caffè. Sì. Venuto questa qua dietro col coltello. Cominciate a coltellare, preso per terra lui, prese il coltello dal ragazzo e l'ho buttato.
0: L'aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani. Avrebbe vissuto per un periodo nel Regno Unito. Si trovava da poco a Milano. I genitori hanno riferito di non aver avuto contatti con il figlio in questi giorni, ma hanno escluso precedenti di natura psichiatrica. Elena Paba, GR3.
4: Lo sport, mondiali di calcio. La Francia ha battuto 1-0 il Paraguay e si è qualificata ai quarti di finale, dove affronterà il Marocco, che ha superato 3-0 il Canada. Stasera in programma Brasile-Norvegia alle 22.
2: Tennis a Wimbledon, eliminati al terzo turno Sonego e Berrettini. Avanzano Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Oggi per gli ottavi di finale torna in campo Sinner contro il giapponese Mochizuki. Noi con le notizie ci fermiamo qui. Adesso le previsioni del tempo, poi Radio 3 Mondo. Prossimo giornale radio alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia oggi, domenica 5 luglio. Nella giornata odierna continuerà a splendere il sole al nord, con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Sarà soleggiato sulle regioni centrali e a parte residui e annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residui e addensamenti tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, mentre il cielo sarà sereno sul resto del meridione. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud. Mari mossi, sarà localmente molto mosso lo Ionio, ma tutti con moto ondoso in attenuazione. Temperature in lieve aumento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare. RAI Radio 3.
9: Radio 3 Mondo.

0: buongiorno alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori e a chi ci ascolta su Rai Play Sound, da Laura Silvia Battaglia e dalla redazione di Radio Tremondo su Radio 3. Sono le ore 6:53, 11 secondi. Oggi è domenica 5 luglio e per questa edizione trasmettiamo dagli studi di Milano con l'assistenza tecnica Roberto Badiali, da Roma di Emilio Parisi, regia Natascia Cerqueti, la curatela del programma ed Anna Maria Giordano in redazione. Costanza Spocci, come di consueto, vi offriamo la domenica una panoramica delle principali edizioni dei settimanali online da tutto il mondo. E oggi è il giorno che segue l'anniversario dei 250 anni degli Stati Uniti d'America, quindi una buona parte, direi, dei settimanali internazionali si occupano di questo. Tra l'altro, in modo molto interessante, perché i settimanali riescono a fare dei tagli laterali sulle notizie principali e quindi consentono anche degli approfondimenti, diciamo, abbastanza originali, che adesso vediamo uno per uno. Iniziamo da Foreign Policy, che apre con un brindisi all'America a 250 anni, splendente in decadenza allo stesso tempo, dice Foreign Policy. Definisce gli Stati Uniti d'America come il paese che continua a incantare il mondo, ma non lo guida più come un tempo. Vediamo che cosa dice il settimanale di politica statunitense. Inizia con una citazione poetica. Splendida Repubblica morente, scrisse il poeta Robinson Jeffers nel 1925 a proposito di un'America corrotta dei ruggenti anni venti, che si temeva si stesse trasformando in un impero. Siamo sopravvissuti a quella degradazione, così come sopravviveremo al presente, ma i due sentimenti di Jeffers dovrebbero guidarci, dice Foreign Policy, mentre celebriamo il nostro 250esimo compleanno. Risplendiamo come nazione, ma siamo in decadenza. E qui comincio adesso la parte critica del pezzo. Se siamo onesti, in questo 4 luglio dobbiamo ammettere che i coraggiosi uomini e donne americani che hanno fatto la rivoluzione sono un lontano ricordo storico. Oggi assomigliamo più alla Gran Bretagna imperiale del 1776 che ai patrioti trasandati che si ribellarono contro di essa. Siamo una nazione con un divario spaventoso tra ricchi e poveri, piuttosto che la repubblica di agricoltori e mercanti che i nostri padri fondatori avevano immaginato. A 250 anni dalla fondazione, dice ancora Foreign Policy, l'America è una nazione in tarda età matura che mostra inequivocabili segni di declino. Il nostro sistema politico in crisi, i nostri politici sembrano incapaci di risolvere grandi problemi sociali e economici, il nostro sistema scolastico in crisi e i risultati scolastici dei nostri figli sono in continuo calo. La nostra coesione sociale si è talmente sgretolata che spesso ci sentiamo come due nazioni anziché una sola. La corruzione non è mai stata obbligatoria, implorava Jeffers, eppure in qualche modo abbiamo eletto per ben due volte un presidente che usa il potere con esuberanza per il proprio tornaconto politico e finanziario. La sua repubblica brilla, certo, ma con ornamenti d'oro sparsi sul caminetto. I suoi eroi sono i plutocrati dell'età dell'oro e le loro politiche tariffarie e mercantilistiche piuttosto che i ribelli che preso le armi contro tasse e dazi. Pubblica immagini di sé come un re, qui si riferisce ovviamente a Donald Trump, anche mentre celebriamo il rifiuto degli abusi e delle usurpazioni di re Giorgio III. Eppure, come scrisse Jeffers, l'America conserva uno splendore mortale. Al di là del pantano di Washington, gli americani restano disposti a correre rischi, a fallire, sanno come cadere e rialzarsi. Siamo un'azione forte che stranamente sembra diventare più dura con l'età. Continuiamo a inventare le migliori tecnologie, a realizzare i migliori film, a registrare la migliore musica. Possiamo eleggere leader pessimi, ma riusciamo a sopravvivere anche a loro. E poi, insomma, il pezzo continua parlando di viaggi. Dice: viaggiare all'estero di solito mi fa apprezzare di più l'America. L'America continua a stupire il mondo, ma qualcosa è cambiato. Si parla dell'importanza poi della Cina in ascesa, delle tigri asiatiche, insomma di un mondo, di un sud globale che è in assoluta florescenza, potremmo dire. E quindi poi Foreign Policy dice: l'America potrebbe essere ritirata, ma perché il resto del mondo sta colmando un vuoto, ma comunque riesce a rialzarsi, e se lo facciamo lo faremo per i nostri figli, dice ancora Foreign Policy. E chiude in questo modo, dice: abbiamo avuto buoni leader e pessimi leader, ma ogni anno, qualunque sia l'avversità, ricordiamo qual è il significato di questa storia e pensiamo a quanto siamo fortunati ancora oggi a far parte della storia americana. Dunque, celebrativo con qualche critica il Foreign Policy. Diciamo, si dedica ovviamente a questo tema anche Time, in modo meno sentimentale, ovviamente più distaccato, come è ovvio che sia, titola La più grande forza dell'America. Dice: mentre gli Stati Uniti celebrano il loro 250° anniversario, molti di noi sembrano aver dimenticato una delle ragioni principali del grande successo americano. Lo vedo ovviamente da un punto di vista, in questo caso, britannico. In 250 anni il nostro paese è diventato leader mondiale in campo politico, economico, tecnologico, eccetera, eccetera. E questa amnesia collettiva si manifesta in un momento di crescente competizione globale, di multipolarismo in espansione, di calo di rispetto per il nostro paese in molte parti del mondo. Anche qui, anche Time parla, cioè si fa questa domanda: l'America in declino, la Cina in ascesa? La risposta è ni, potremmo dire, quindi in fondo è d'accordo con Foreign Policy. Dice: molti leader statunitensi hanno respinto questa cupa visione di declino. Parla comunque dell'eccellenza del sistema educativo e dei programmi di ricerca avanzati, che non hanno uguali al mondo, e quindi fa dipingono un quadro più ottimistico. Ci sono anche le prodigiose capacità militari degli Stati Uniti, che qui Time appunto loda. E poi dice: pertanto, sebbene i dubbi sul futuro dell'America siano cresciuti significativamente, è troppo presto per giungere a conclusioni generali a lungo termine sul declino degli Stati.
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Matthias Mayer.
2: In Glons suchen viele um eine Ausnahme vom Fahrverbot an. In Washington hat ein schweres Gewitter die Unabhängigkeit zweier unterbrochen. Das Wetter vorwiegend sonnig bei 25 bis 33 Grad. In Glons hat ein Ansturm um Sonderdurchfahrtsgenehmigungen begonnen. Nach der Ankündigung, das historische Zentrum für den Autoverkehr zu schließen, bearbeite er eine Anfrage nach der anderen, sagte der Bürgermeister von Glons, Erich Wallnöfer. Er habe jedoch die Aufgabe, das Wohl aller zu vertreten und die Stadt von Verkehr, Lärm und Abgasen zu entlasten, unterstrich Wallnöfer. Ab morgen Montag wird Glons für 2 Monate bis 31. August rund um die Uhr weitgehend für den Durchzugsverkehr gesperrt. Der österreichische Millionär und Wohltäter Mario Ort plant in Südtirol mehrere Projekte. Ende des Monats geht er mit seiner Pizza-Aktion in das Krankenhaus Bozen. Sein Ziel sei es, bedürftigen Familien Geld für kostspielige Therapien für ihre kranken Kinder zur Verfügung zu stellen. Der 32-Jährige erbte vor einigen Jahren mehrere Millionen und hat eigenen Angaben zufolge mit seinen Aktionen bereits etliche Bedürftige in und außerhalb Österreichs unterstützt. Bei einem Verkehrsunfall sind gestern Nachmittag in Percha 8 Personen verletzt worden. Gegen 17 Uhr prallten am östlichen Ortseingang auf der Pustertaler Staatsstraße 2 Autos zusammen. Dabei wurde eine Person mittelschwer verletzt, die anderen 7 kamen mit leichten Verletzungen davon. Die Freiwillige Feuerwehr musste eines der Autos löschen, da sich ein Kabelbrand entwickelte. Die zentralen Feiern zum 250. Bestehen der USA sind am Abend unterbrochen worden. Wegen eines Gewitters mit starken Windböen wurde die National Mall im Zentrum der US-Hauptstadt Washington evakuiert. US-Präsident Donald Trump konnte seine Rede erst nach Abzug des Gewitters halten. Darin warnte er vor einer Übernahme des Landes durch die Kommunisten. Mit Ansprachen der beiden Parteichefs Tino Chrupalla und Alice Weidel geht heute in Erfurt der AfD-Bundesparteitag zu Ende. Die Delegierten hatten beide gestern im Amt bestätigt, wobei Weidel deutlich besser abschnitt. Begleitet wurde der Parteitag vom Protest zehntausender Demonstranten. Frankreich ist mit viel Mühe ins Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft eingezogen. Der Titelfavorit besiegte Paraguay durch einen Elfmeter in der 83. Minute 1:0. Zuvor hatte sich Marokko 3:0 gegen Kanada durchgesetzt. Dieses Ergebnis feierten in Bozen zahlreiche Marokkaner am Siegesplatz. Das Wetter. Heute ist es zunächst wolkenlos, tagsüber tauchen ein paar Wolken auf und am Abend kann es am Hauptkamm etwas regnen. Die Temperaturen erreichen 25 Grad im Wipptal und 33 Grad im Unterland. Der Montag bringt einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten, Redaktion Siegfried Kollmann.
1: Rai Südtirol, Sonntagsmusik.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Tra banguni al notiziar dan quai domani a 5 de lujo, segra da urtijai, chi gian quai nos titoli, da plu controi praturist da sa porte al mio comportament via nampaz, son fogedora alla verde forestela in quai da domani stuptan lauf problematic. Luca Cavallo ha vanciù la 39ª edizione della Maratona delle Dolomites. Il Hockey Club Gardaina ha pubblicato il calendar di giusto preparazione per il campionato che van. Dal notiziar nastan quei compagnia Hugo Senonor con la Coppa del Caffè al contran quei das esperienzas da Caplan Tiani 60 a Gossensas. Al microfono va saludan quei Martina Rier, Maximilian Ebner cura la pert tecnica. Tampaz hanno via via una campagna di controi più intensiva rispetto agli anni passati per un via i turisti a se comportare come il tocca. Il si tratta di un progetto pilot, come nos dice Matteo Taibon.
2: Controllé e ince multemo da anfora sensibilizé en che ong ya nan pets porte pro a miore le comportamont de jont co vase por mund. Al ne de massa co se comporta mal, turisti cafoni e vignel gonot dit portalian, con na terminologia più forta por chi co ne mostra nia respet por les munzi creps e nianca por les atres porsones. An abelo controi da pert dal parc natural des Dolomites d'an pets, con un proiet pilot de comun d'an pets, provincia di Belum e region Venet, nera i controi intensivis. Sunt semenes i tai post più frequentes dal raiun, en che palle de sora pis o la che la flus turistica der alt, nera questa intenzion realizada. Controlli nera al con l'aiut ince della polizia provinciale, co dai darà i verda parks e la polizia de comun. Con la convenzione dal 2019 d'ant region e provincia, alla polizia provinciale c'è filanciaria a controllare la caccia e la pesca, zendeide a controllare le territorie. La prima riunione per il deformato al progetto è stata ai due di Messi. Proibie d'ant rater le camping, le stesse ora net con la tenda, la scendore fodam, ince calorganic, fa fu, fa picnic, nodè o ince la scegli musica dall'alt. Da Valdis ha un episodio associato a fatto e su indignazione. Persones coste a sorredel sono in areal destini all'arsidle agli soccorsi. Le persone non reaniesan gi canca le joler roa all'erg por arsi. Con la scomencia dia, un zen aggiunge una mia sconanza del territorio in mio comportamento di chi covasse por mund. Un pezzo rata che le proiet pilot, che por un tanto la durata di 3 anni costa 20.000 euro, poi spò gli esporte descomodel in cete d'altri comuns.
1: Tamareo alla verde forestella provinciale sluptan lauf che fava un'irata problematic. Tode plucagi documentei de biesces e ciauras zareda sung la monte fogedora, jel in giubia unidator al decret per toi gillauf. Il decret uni firma dal president la giunta provinciale de Bulzang Arno Kompatscher sung base den rescidas fates del temp de plu enes, un quae da domang jel ordenanza unida matuda ndrova. Vorino avertas istituzions publicas da trapularias tres SMS e e-mail. Nci a chis disen chattel su Tirol da plu citadins già pa messages da cae cal Minister de la Sanità o l'azienda sanitaria da manda da renove la carta sanitaria online. Il se tratta da na trapularia, chis messages e la platas internet ca sa giaura je fauzifichedas. L'azienda sanitaria fes l'appel da no responder ante il messaggio o e-mail e da no deinant dac privac. Le curdan ca per renove la carta da sanitaria na il nia de bujang da deita dac personei. Certes nuovas van mande da zora automaticamente canca la vedla stoma. L'autorità per la regolamentazione dell'energia ARERA ha confermato che i prezzi dell'energia della Italia sono più alti di tutta l'Europa. Non c'è i prezzi locali e li hai a che sviluppo. L'Associazione per la Scunanza di Consumatori Robin domanda perché la più autonomia energetica per il Sud Tirol, audion Roman Clara.
3: Ci che l'Associazione per la Scolanza di Consumadus Robin e Eurostat mostra subele da più anni e se non c'è nu confermè dall'autorità per la regolamentazione dell'energia ARERA. De sua relazione annuale a ARERA confermè che i prezzi dell'energia dell'Italia è stato il 2025 i più alti di tutta l'Europa. L'energia costa dell'Italia circa il 30% più che la miseria dei paesi della zona euro. Aziende spaia cinema il 24% in più. Il gas per consumo di casa costa circa il 7% in più della taglia co in miseria di altri paesi europei. In Cescetto Sud Tirol il trucci in planche idroelettrics con una gran produzione di energia e i prigli al marce di prigli energia a livello nazionale. Perché il paese consuma dus il Sud Tirol i prigli per il gas in cescetto consuma strom da in planche idroelettrics locali. Pour l'Association pour la protection du consommateur Robin, al Conseil provincial pour qu'elle pour d'une occasion, quand elle a l'été de contre-quiche disant l'institution d'une autorité pour la réglementation de l'énergie à niveau local. Pour le surachetant Walter Andreaus, nel n'y a capi que le sud-tirol mais consommateur paye prix d'énergie tant alt, quand le strom reuille dalla production locale. I vantaggi della produzione sul posto, ma anche le conseguenze positive per cittadini e aziende, e non per strutture private. In sé, Andreaus.
1: Il soccorso alpino del sud plura per la morte di Olaf Reinstadler, membro storico che ha salvato troppe vite.
2: Olaf ha raggiunto la sua ultima pizza, in sé la comunicazione di amici e colleghi. Le Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e l'Aiuto Alpino Dolomite splura per la morte di Olaf Reinstadler. Alla messa lascia la vita all'età di 61 anni da una malattia corta. Dal 1980 in Nantes è il stesso corridore alpino, dal 2000 in Nantes è il stesso capostazione del CNSS di Sulden, l'enciaria di questa raggiunta delle spizze d'Eraltes al soprattutto da Sir Joseph Hurton. Alla Institut Perth, la spedizione dal Himalaya, o la calle stessa in de più pizze di 7 mm d'altezza. De chi strecce in de soccorso alpino al servizio di altri, al salvi chance de vites, sua vita nel zanieste bunda salvi. In scelle commentare di Giorgio Gaier, che trecce anni alla lunga ste presidente provinciale dal CNSS. Olaf Reinstadler ha laureato furnerie di sopere da ogni mena crep i soccorri du alpino, alle morte di questa ultima net a Sulden.
1: In cui è l'unità della 39ª edizione della Maratona delle Dolomites, e che l'anno passato anche questo hanno vinto Luca Cavallo. Un buon piazzamento anche Argent Franz Wieser de Padraches. Mara Miribung è per noi sul posto e ha dato la prima impressione.
4: È un chilo a Corvara, la caloria dell'erchi ciclisti della Maratona d'Olia de Lunches Fadius. 8.033 ciclisti in cui da mesa sette da domani al start della Maratona, l'ultimo iat che è piaia da anni 40 anni della Maratona, che sarà nata. Il più svelto nel percorso lungo è stato che l'anno passato l'italiano Luca Cavallo. Allo stesso più svelto con l'anno passato con un tempo di 4 ore, 21 minuti e 23 secondi al giungere in cavallo.
5: Sì, è andata come avevo programmato, diciamo, attaccare subito e fare la gara da solo. Quindi sono contentissimo di come è finita. Già aver vinto l'altro anno, che era la mia prima partecipazione, è stato bellissimo. E quest'anno avevo un po' di peso in più portando questa maglia così bella. E quindi riconfermarmi su me vale ancora di più e sono contentissimo. Sì, è un bellissimo evento, vedere così tanti cicloamatori partecipare è anche un numero importante, quanti siamo partiti stamattina, è veramente bello. Poi la giornata ci ha assistito, quindi è ancora meglio e ci godiamo la giornata come tutti gli altri.
4: Secondo Cohen Hendricks dal Belgio e terzo Tresen belga l'atleta Mouton Vance. Dante Zaras, a Karaskaltieng Stagno de Plulerk, a Daniela Tudascha, Janine Meyer, Kaldjungsan.
6: Ich bin sehr zufrieden, es war sehr hart, aber ich bin super zufrieden. Also, es war ein Traum, diesen Marathon zu gewinnen und ich bin mega happy, dass ich das geschafft habe. Die Kulisse hier, also die Landschaft, das ist einmalig, es ist unglaublich schön und ja.
4: Inschlatleta de Biathlon. Inch l'atleta di biathlon Dorothea Wierer ha tutta aperta la maratona di una sua Magdalena.
7: Ja, ehrlich gesagt bin ich heute ganz, ganz gemütlich gefahren. Ich habe bis jetzt nicht viel trainiert gehabt. Aber ich versuche es einfach zu genießen, ein wenig umzuhalten, ein wenig Fotos zu machen, etwas zu essen. Und ich bin mit meiner Schwester gefahren heute. Also, das haben wir also ganz gemütlich eingenommen und das war richtig schön.
4: Contanto da vai tutto perto in il campione della MotoGP, Martin Horge.
8: Bene, bene, molto bene, sono molto contento, una esperienza incredibile. Tornerò sicuro, l'avevo fatto sotto 4 ore, che è stato un bel tempino. Allora, molto felice.
4: Chi ti aspetta è creato il prossimo in Saint La Pêche? Chi si valursa che i ciclisti da tante due nazionalità a Cordù? Più di me è arrivato all'air per il premiare, per partire la passione per il sport e sensazioni che mala natura trasmette di buriare agli altri. Il partecipante più vedo che tutto perto ha 87 anni. Il traverso la maratona in Gismai da giunge senza 1560 volontari che laurea per 23.730 ore circa.
1: Ira stompral sport, il Hockey Club Gardaina cuna di il calendar della linea di giusta preparazione per sonjnica al campionato della Alps Hockey League 2026-27. Tocca la squadra già per il plan forma, scomincia ad agosto la fase più intensiva per San Gnia la stagione che va. De più giocatori, la stagione passata, giocheranno l'inverno che va con la maglietta del Gardaina, tanto l'altro c'è i fulestieri Vlastimil Dostelek, Dimitris Vozovic e Sasha Guimond. D'altri, cocco il verde porta, Kles Endre, a taut cumiada Gardaina, ti lasciano la lerca, talanci nuoves. Del direttivo, la squadra è un sicuro di vestirsi una buona strada per abbinare una squadra competitiva, ma non è dai noda l'allenador Marcel Skokan. Dai 11 agosto in ant, c'è la rale furia di Giappella dritta sensazione su un laccia, se musranno con squadre di Svalivas, ma danno a termine il campionato. 4 giorni è il stadio Pranivas di Selva, riesce ai 11 agosto contro il Fascia, ai 20 agosto contro i Unterland Cavaliers, ai 27 agosto contro il Renong e ai 2 di Stamberg contro i Foxes di Bulsang. Il campionato dell'Alps Hockey League comincia ai 9 di Stamberg, il Fischbeatre di Squadras. Il Hockey Club Gardaina ha intanto via via la venduta di abbonamenti per la stagione che va. Tutte le informazioni più avvisa sulla plata internet hcgardaina.com. Su Monte Sau c'è l'inquai la mesa maratona di Sauté. La garageda con un percorso di 21 km su 600 metri di dislivel e più da via dalla nuova da Dumans al Compatch a 1800 metri d'altezza con un percorso saura tutta la Monte Sau. Il ponte più alto fa sal Goldknopf, il travert for sal Compatch. Da ugin alla mesa maratona con partecipanti e partecipanti da tutto il mondo, il cionimo tu agi la garageda just for fun per appassionare il Sauté del Templiada e la garageda per Tongs, ndut iel pia via mille concurrentes e concurrents. Il Saiser Alm Half Marathon je gestan ruva a sitra de jejima edizion, la premiazione je sang dalla un domsti. Itlomo vel manifestazion, un quai jel segra urtijai, nukajong la feste de Sandurik, patron de la Liege de urtijai, riste la plaza Sant'Antonio, zareda giù a dutel traffic, nking an dumang lunas 6 de lujo dalla 6 da dumang. La fermeta de la curieres de linea vang intant spusteda sung streda Tresval dang la buteiga Marielle. Per la festa, ma tu da gida e da studa fuoco da urtigiai, sarà il manco ai dutli di da maiei da bever e musica da buona uaia. Dalla seta sera sono la pömische da Santa Cristina. Ndumang lunas, jel il marcia tradizionale della segra del rajon da Giappè da urtigiai.
3: Il rajon social Valbadia organizza in collaborazione con il servizio per le dipendenze dell'azienda sanitaria da Bornik. Il servizio è una consulenza su alcol, droga, nicotina, dipendenza da giuc, dipendenza dal compreite, gaming e social media. La consulenza è pulsata per giovani, per adulti, familiari, insegnanti e associazioni. Al vende orientamenti e sostegno in più informazioni su rischio, consumo, comportamento e prevenzione. La consulenza va invitata a al mese di luglio il periodo in giubbia ai nude messe, dalle 5 alle 7 domiste e la casa del servizio ai giovani basite. Je postiga sulla manciampa. La consulenza è di ban al basta passe senza termine, complicazioni e alle anonime. L'Istituto Ladimi Cora de Rives invia ad Arbella la daurida della mostra di Michael Riffesser in Venras ai 10 di Messe dalle 6 domiste del Salf dell'Istituto Ladimi a San Martin. La mostra è aperta dai 11 ai 26 di Messe dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.
9: Dai 12 di Messela ai 6 di settembre, il Comune di San Gian porta davanti la rassegna ad alta voce, curata dalla giornalista Virna Pirobon con nefs contredes dedicate alla monta, ambiente e natura. Vigni scontrede la ete piazza del Comune de Pozza, dalle snefe un cardo sera, anter duce sarà anche la boschiera Francesca Locatini, scrittore Francesco Vidotto e Mauro Varotto.
1: Il tubulare Nivas de Selva è il daudai la mostra Missing Glaciers, Missing Me, l'artista de Puster, Vilma Kammerer. La mostra è da vierta in King ai 26 de luglio, unidì, ora de lunes, dalla 4 domsdì in King la 7 da sera, de merdi miercul di venerdincia dalla 8 alla 10 da sera. Dan passi alla Coppa del Caffè di Dajons Monaudlè dalla previsions del temp. Il ciel è in gran perza rain in quei domania. Non valguna niblas da bel temp nes accompagnaia, ma senza fazion. Meda saire da nuot post la luos tu me velgota. Auch di giai san stang sauri con vintoi de greies, genuof niel a corvara. Plua lauta, iel frasch, dies de greies mostra il termometer sun sacciada. Lena nuova matman con trop suradl i vel nibla, temporaine e nia da schluora de fingi discavang. Con Kershiel Dut, de Grapper Westerstatsch Kungnaus, Maximilian Ebner akura la per Technica, Martina Rier Wesseluda al Mikrofon, la Linie sang a Hugo Senonor.
0: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette a gira i programmi sladins della RAI.
10: Buongiorno a voi, come ascoltate il succo in Hugo, se non l'explorante del mio parco per ragione. In cui vi ho lasciato contare la mia vita, dopo sono diventato breve. Ai 3 di luglio 1966 è potuto di mia massa in vela a Urtigei, che fosse un bello da 100 anni. Nena do, mia massa in vela, sono bel furna a Berlino, che dal 1962 al 65 è laureato a Berlino dal plan Falpusch. Questo plan ha domandato al Vasco Gar Gitter se per l'Insta potesse in orgia a Berlino per fare il plan di si planea, che è il centro di Berlino sul Cour Fürstendamm. Quando sono roi zurück, nel settembre del 1966, il Vasco ma manda a Gossensas a fare il caplan ilo, al fuor lang di attentati sul prender i Gossensas. Perché al fuor l'ilo un grumde saudese del militare per fare da guardia. Entlauta più lang fuor a Gossensas il dottor Max Radl. Da el è impara un grumde robes e agì a cri la famiglia di tutto il rayon. E ci dico la chiesa fu abbandonata per sparpagliare e per giù da un luogo all'altro il plan ha cominciato a raccontare la sua storia. Quella si è raccontata. Max Radl fu un breve giovane intelligente e fu un caplan a Prsnong. La curia di Prsnong ha pitato al caplan di fare il dottorato di teologia. E ci dico che fu un breve sveglio intelligente e bello, un grande eiles di statspermezzo. Ma per studiare al ora di Bujan de Scholdi. Un grande famiglia che ha appena pagato il studio. Ma che Max Radl un po' di pagare il fit il studio, gli esiste la bottega del Toto Calcio e ha perduto tutti a voi tanti che anche un grumde famiglie de persone, jesuites in malora.

El vesc col cargitre tout de sena, l'astra o fa e l'ha mandat al Brasile a jude ora pran pluang de Südtirol. Mica del Brasile tinc chove tan que la petla al vascul te pudei unir truc de Südtirol. O lac al vascul cum el pudoa fe ciclu l'or. In si la Max Radl a pudu unir truc il vascul la manda de Pfitsch. L'ultimo raion a Sant Jacob ma cun l'incarico che un po' mei plutto che soldi. Max Radl ho la fortuna da bine de Pfitsch na curga de Tobloch, che se chiamava Mina Jenewein, neila me da druck, che sa vo co manage soldi. Questa a snelch comincia a ti fe la belle sai paus de Pfitsch, tant che bel plan duc o a crata sibe de plan che te si curga. In scila jela anga uni a contact cum i paurs che sta joa te strair, dol fitxerioch. I ciul di che il plan sa voa da scri e cum joa un grum de gent de la Wirtschaft e la politica fol bon de curt temp de restaurieren la glieja, la calonia, anche la cascola e l'asilo. I soldi oa pu si curga. I doc Gnuafani, de Pfitsch, Max Radl, i roi pluang a Gossensas. U lac mofor i paurs de Pfitsch ti portora, jmauz, tjajul, tjern, mangen grum de scholde. Dutsch ti ulora djang, meno si heisrin, si kuga. E la fa da sang bona de cugine, io antaur it for mutangs, che uloa un parea cugine, ma gossensas questa curga fa tremenda. Cilic, il prim cittadin fa eila, mina, la gerarchia del luog. Pona promo l'ambolt, il vedel e gartner, e pona il pluang. Eila comandova su dut gossensas. E, gli mo si di, drat bang.

El Didon, i doi vascoli, s'nie sani in ton. Ella s'ha pudu morir dal freit, dal mol e dalla stancazza, ma no, tut a butà. I cas m'ha fat gonz na gran impression. Neila, che comanda a doi vascoli, ci chi mo sa fe, i li ha salvà. Per 5 anni chi vascoli a studiar e debattir sul concil a Roma coc la dassa gibaita con la Chiesa e ha scritto un grum de documents con miles e miles de platas che pona belaud gunga a liet, ma neila con un pur de hausverstand cocn dis a salva doi vascoli dalla mort. I clo me toma it la vita de la Madonna. Anche Eila, con 12 anni, aspitò un pop. Eila, de teologia e de Bibbia, senza voa nia. Pur un po', con un po' de hausverstand, alla dit, io son la fancella del Signor, el succede con me, ci che tu es dit. E con cash credo, nala no me salva doi vascoli, ma tutta l'umanità. Propi, con un po' de hausverstand. Nie pazzec de bel, viver cum hausverstand, ca per gredeina dicen viver cum fundament, dic Hugo Senoner, l'exploant de Mühlbach, que ve saluta.

E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo,

la faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle les set da sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
3: La Rai Ladinia di Cianci, una buona sera e una buona edizione per il nostro notiziar serale. Sono giusto le Dolomite e le incoste la 39esima edizione della Maratona delle Dolomite con ciclisti di tutto il mondo. Un grande evento sportivo con i giusti reis per ore al traffico. Per noi sono le poste e stata anche Mara Miribun.
4: Od 1033 ciclisti in cui da mesa sette domani al start della maratona, l'ultimo iat che è più aia dan i 40 anni della maratona che sarà natara. Il più svelto il percorso lungo è stato che il lampasè l'italiano Luca Cavallo. Al è stato molto più svelto con lampasè con un tempo di 4 ore, 21 minuti e 23 secondi al giungere in cavallo.
5: Sì, è andata come avevo programmato, diciamo, attaccare subito e fare la gara da solo. Quindi sono contentissimo di come è finita. Già aver vinto l'altro anno, che era la mia prima partecipazione, è stato bellissimo.
4: Secondo Cohen Hendricks dal Belgio e terzo Tresen belga l'atleta Moton Vance. Dante Zaras, a cara scaltien sta a New De Plulerc, a Daniela Tudascia e a Janine Meyer, che il giungo sein.
6: Ich bin sehr zufrieden, es war sehr hart, aber ich bin super zufrieden. Also, es war ein Traum, diesen Marathon zu gewinnen und ich bin mega happy, dass ich das geschafft habe. Die Kulisse hier, also die Landschaft, das ist einmalig, es ist unglaublich schön.
4: Inch l'atleta di Biathlon Dorothea Wierer ha tut perta la maratona di una sua Magdalena.
7: Ja, ehrlich gesagt bin ich heute ganz, ganz gemütlich gefahren. Ich habe bis jetzt nicht viel trainiert gehabt, aber jetzt versuche ich einfach zu genießen, ein wenig unterhalten, ein wenig Foto zu machen, etwas zu essen und ich bin mit meiner Schwester gefahren heute. Also das haben wir also ganz gemütlich eingenommen und das war richtig schön.
4: Chietro spät è grata il prossimo in Saint-La-Pêche. Chi ci valurst che i ciclisti da stanze due nazionalità a Cordù?
3: La maratona è sempre in l'argomento del trail in Schnetti. La 40esima edizione sarà ai 4 di mese dal 27. Di Mareo, anche da domani, la verda forestale della provincia Schlopetè in Lu considera disco problematico. Da più di MSNK è il mio documento che Lu ha scarse biesce si cere sulla monte di Foggedura. In giubia sera, il presidente della provincia Arno Compa ha firmato il decreto di Schlopetè le tir su base delle ingrescite che hanno disfatto, decreto che hanno inizio pubblicato. Ora si tratta del secondo Lu Schlopetè dal Südtirol per un decreto di Compa che ha dato che Schlopetè tal venost. La fine della misura è che deve evitare che Lu facesse in Nantes di Grandanz, desque l'ufficio stampa della provincia ha comunicato in cui dan misdì. In tal Trentino, la giunta provinciale ha tutte le decisioni che potrà e tra a porci salvare in ce consaites. Che stiers con sua gran proliferazione è un problema e fesco tante danni all'agricoltura. In tal Trentino potrà dal 2027 in ant copie porci salvare in ce consaites. Con le slop fesco un vero che può disturbare e spregare da altri tiers con un suppici. È una motivazione della giunta provinciale di Trent. Controlli e ince multe, modan fora sensibilizzi. In sce un gian ampez miore le comportamento di gente che va per mund. Al ne de massa con ne mostrania rispetto per le smunz e per i crepes. An abbe lo controllo dal Parc Natural delle Dolomites d'Ampez con un progetto pilota di Comune d'Ampez, provincia di Belun e Region Venet, nera i controlli intensivis. Ince con le sostegno della polizia provinciale che darà la polizia di Comune e Verda Parks. Sono semenes e tai posti più frequenti dal raiun in suo pallere sulla pisola che le flusse turistiche del Gran farà un controllo. Ampez ha rata che il progetto pilota, che per un tanto la durata di 3 anni costa 20.000 euro, poi spogne esportare questo modello in ce ad altri comuni. Olaf ha aggiunto sua ultima pizza, anche la comunicazione di amici e colleghi. Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e l'Aiuto Alpino Dolomite splura per la morte Olaf Reinstadler. Ha messo la sua vita all'età di 62 anni da una malattia corta. Dal 1980 in Nantes, il stesso corridore alpino, dal 2000 in Nantes, il stesso capostazione del CNSS di Sulden. Da chi strecce in del Soccorso Alpino al salve change de vite, sua vita nel zenia ste bunda salve. Anche il commentare di Giorgio Gaier, che è portrecciante presidente provinciale del CNSS. Olaf Reinstadler è morto, e questa ultima net. I c'è una curta vidlada al tomp, tenete in domani da misde e il valga mia sereng, con valnia l'alt da domani, e per la despoan la formazione di Nia Grum, con temperature da 7 e 23 degrees. Per questo notiziare che sdut, derbe il anche se stesse con noi, lo vara segnant con la programmazione.
2: RAI Radio Ladin. Porta da verta su cultura, art e musica.
8: Buonasera a voi che ascoltate su RAI Ladinia. Gnuot la sia Sofia Stuflesser dedicate questa trasmissione alla 29ª edizione della rivista femminile Ghana che unida presentata ai 28 de mei la casa di Ladins. La edizione attuale è un uomo da Lonci e un po' da Vigin e la unita matuta d'um dalla redazione con Ingrid Rungalier, Anna Matzl, Olimpia Razom e Lucia Gross, la redazione interladina che ha un gran laurea matra d'um questa rivista. Liepona sta la presentazione che ho chiedito la casa di Ladin sulla che folle pro Ingrid Rungalier, Anna Matzl e Olimpia Razom, Lucia Gross na purtroppo nia pudo vestrile pro e in snuota o direi spertes ora de questa sera. La rivista femminile che è unita presentata è un uomo Ghana, do la figura mitologica la Ghana. La rivista ha Ingrid Rungalier pubblica una descrizione e interpretazione la figura la Ghana.
9: C'è un po' di vestor Ghanas e c'è l'identificazione con questa figura mitologica della leggenda ladina che tu conosci, ma noi veramente da 15 anni uns chala de representem per questa figura, una figura de Neila Lidia, de Neila che ne vivnia na vita de seconda man, ma che tol clamang si vita e che chala de realise si proiec e che io anche una representanta per d'altra eiles, una figura che porta ad un d'altra eiles, ti da Jean Forza, un chalang de vestor de model anche e chalang de ti mostré all'autres che il spaia a tutta la mangsi vita.
8: Chi spensiere con la Ghana potesse mudare un po' schick un manifest della redazione della rivista Lidia e Autonoma Ghana, con il contagno di Ingrid Rungalier e ponente Olimpia Razom e dal do Anna Matzl.
9: Noi pensiamo in Claudia che in un'uomo ti da giungo sei po' pensando a te le riviste che io bel no capuzzano sa ti deli nuomi alla fin che spora ni nuem che fa curt, che va saura la valet sladine zora, che tutta la valet sladine sa vel maniera doa se identifique, la figura che je lieda da san alla natura, che je un pur umana, un pur anche
10: saggia, no?
9: Sì.
10: A già che anche le dison uman e poi va nia questione di una persona che vista gina la natura, che sente la natura, che ha sta se dice per la din la saggezza ence, no? Che le mia una questione de posso dire che tanto più che te da usine e sempla e tanto più che ti sbona de capi
9: che io anche un po' salvera che ne ponia tanto mandere
11: e che ence diciamo te una situazione c'è un mondo di negatività di conflitti di situazioni spesso che sporta ence tante cose positive sta sconoscere ence in realtà magari c'è l'ombria per conosciute Deida ed è sforza ante la Edes e cioè naturalmente che per vedermi c'è il valore della Edes e della Ganes che sta intorno.
9: Sono stata lunga da mandare, ci dico questa rivista femminile, non la dico sono e bel tempo, poi magari mi sono concentrata su lei, si fa questa mia zeit, a me preile, si per una venia tutta in considerazione, ma si no, che la pensione non è mia, il sapporto proprio. Nos companhias son metu adun parti de na paladina a eiles que na suans nia tang la possibilità de se mostre e leiles ne vuol suans nia ka tang se matrim mostre a ja que in general sin chala i media kel can dig i media tanto virgolettes normal ihr dann dal dut mo for media te cake la rappresentanza di ei schal di maja i tutta la tematica sia maschile e femminile, non è tematica che io mi prelevo, che è una volta che mi avessi una zeit, mit Moda oder Lifestyle und sie tutta la tematica si maschile si femminiles je mehr und lang portet gewon la prospettiva femminile angekommen weiß pa lei les chorar kumant certa tematica il rapport con la natura l'ambient ma ne vuol per che ni astluora zakei und tel du ti je vor sta domanda no je pa de pujam mal di dan quet na revista femminile pour trop.
8: La redazione di Ghana è stata fatta nel 2007. L'altra sarà il 30° anniversario. Un'edizione di Ghana è dedicata a un altro argomento. E questo, come è detto, da lontano è un po' da vicino. Un argomento che è attuale di questo nostro mondo globalizzato. Da oggi l'argomento centrale, in questo dossier, è il panamo di altri articoli. Audion Anna Mazzl, che spiega perché la redazione ha creato questa tematica.
11: Allora, la tematica di Elias che le sei da lunch, ma un po' da usin, dunque, storie e vite, esperienze di Elias che vive e lavora fuori di casa. E se oggi c'è un momento a chiedere, perché ne troppe, di ogni sorta e le sbagliate. L'idea è che è venuto un momento così, senza un gran pensiero, ma l'idea è troppo lì, c'è la situazione attuale, no? Tu ci dici che questa fuga dei cervelli, tu no? Che si va troppe giovani, si va di mezzo, per le svalide motivi, situazioni, e che io non sono voluto proprio autore, storie, esperienze di persone che, diciamo, chi che magari di mezzo già da gli anni 70, chi c'è varie situazioni a desedute, di singirt, chi magari in c'è eventi della vita già porta a una situazione particolare, no? Come un viesco l'articolo talk della Stefania Lorenz, no? Chi che si è mai pissata da zona di Ruera, a se laurear a Londra, gira a insegnare italiano a Tokyo, Ruera a essere un manager di una multinazionale a Praga, e Ruera a portare l'Arabia Saudita, no? Per esempio, la storia che ha portato pro e quindi le ben contate per spartire con gli altri. Altre storie magari di persone che si è formate, che ha chiarito, che ha voluto, no? Che invece la Federica Jelici, che lavora per l'ONU, che in momento lei in Arabia Saudita, e la lavora per progetti di cultura, no? Dunque di sviluppo del turismo rurale, tra Cina, Mongolia, Corea e adesso lei è nella zona dell'Arabia Saudita. E ci ho sentito che la porta pro, che la sia esperienza, l'interessante, e anche da quale le am. Noi siamo sempre voluti domandare e le am con la sia terra, con Solingaz. E che l'interessante storie di ogni sorta, ecco, per chi che le partì, famose le ragazze alla pari che partì in lotta nel 70, e da poi va lui che resta lì e sono state buone di trovare storie senza di questa sorta. E dunque il bello è proprio dare un cheder generale di generale. Ne te siamo di ogni sorta, no? Credo tre che ho trovato e che ha voluto spartire questa esperienza per dare un contributo alla gente che ho, ma anche per la persona che crede in me, penso che sia una bella esperienza se vedere, no? Su poi vedere un articolo, vedere questa ragione di ICE, è interessante.
8: Interessante è che il secolo passato, in che molti anni ci incanta, ma sova troppa a ele sangi a già che fava il bujang, la stanta. Lei le interviste che sono giunte spluterto da un poco giut dalla ladinia all'incontra, sono giunte di si buona, a già che sova un terrestre scuvierger, a già che sa già una buona formazione, io avevo anche la possibilità di lavorare in saldauter, a già che sulla fa carriera ora di qua e mo per d'altra cosa, per esempio, a già che sa fatto un viaggio ora di qua e poi io le resta di silo. Ma tutte quelle che io piede via l'ultimo tempo sono giunte di si buona, né con il corpo sacco, già che sono sova se maride.
9: E la storia è tutte altrimenti, ma c'è che posto quel perduto, se lì dan quei mesi di comunicazione, io stai da lontano, perché il titolo da lontano un po', da oggi non ho più tenuto, mantenere il contatto con l'incesa, anche con la possibilità di viaggiare, sono anche tosto mio di tlo, in mio niaks, in cresciadum, in stac, e perché vive le suonze, stai di mezzo anche in una maniera positiva.
10: Invece, belle da quelle che le sono giunte negli anni 70, che crescere della lievezza, che potrei stare in Australia, in Argentina, in Giappone, la possibilità di poterste, no? Mm-hmm. Che magari questo fa da 25-30 anni non è tanto. E questo, col crescere della cuisinante della generazione, sta ince cresù questa possibilità, questa opportunità di stare fuori. San ben in mezzo, il fonin che Dante non so, a telefonare alla mamma di Elena con il gettone. Questo invece c'è questo sviluppo del tutto a portare in ant, ma sa portare in ant c'è questa forma di libertà che si sa di questo dossier invece, no? Dante ha detto l'aure colonu, Dante ha 30 anni l'aure colonu, sì, ma l'aure che Dante fa non è proprio tanto per l'Aladin, ecco, no? Se no eccezioni, se diventa una possibilità normale, no? Una bella formazione, una bella università.
8: È interessante che tu dici che la lidozza, mi sembra interessante a dire di Stefania Lorenz, no? Che sono fa gita, già che si perde ti ha di gita mezzo, no? E dall'altro, che è più giovane, fa aile scattare la decisione di San Gia, aile scrissare all'ora, sa aile organizzare la vita ora di Caida, che sta Stefania Lorenz, fa mo tutto il perro, che ti ama tu a gi, va tlo, vai lo, fai cosa, fai quest'altro, no? Fa mo ben buon.
10: Sì, sotto però, curatella. Sì, in galica, anche si perde a capire che questa sta già massa bene a Londra, o la clava a Bristol, poi dice no, no, vi truppi, e poi la di no, no, non è niente più truppi. In c'è che è un aspetto, che l'articolo è bello, a proposito di lei, in c'è questa possibilità che ti viene data dalla famiglia, che fa famiglia magari, no? Più da vertes, pare il tedesco, per non da fascia, pare il tedesco, ma l'inglese, fa niente proprio a monia degli anni 80, mm-hmm. E si pere, va in Inghilterra a pare l'inglese, no? Insomma, le blotte in c'è che è Stefania, già che canta la città d'Anta, pare il tedesco in Austria. Questa scuola, la che fu alla Moneghes, sta già benissimo. Poi la terza, non è mia mamma, però avvisa il tedesco, si dice, monna, poi si vede, l'ha mandata al secondo anno, poi l'ha mandata al gruppo, ma se si vede, pare, mo mi è il tedesco. A già che, tutti alla vita, a già che, tu diventi armonia, allora non no, basta il tedesco, vamo in Inghilterra, non impara l'inglese, no?
8: In Cile, Stefania mi ha fatto una gran carriera, Kershang in ant, qualche persona. La biografia spostano leggere ora il sviluppo personale, ma c'è il sviluppo in generale del rodo di Leila, come spiega Anna Mazzel.
11: C'è più sicurezza, più determinazione, mm-hmm. Più non c'è poter rapire a molte situazioni di ogni sorta, formazione non c'è tutto più alta. E poi c'è forse manco tema e manco che avete tenuto, diciamo, 30, forse le ha messo il tema dell'incrociato uomo, che è già che se da lunch, però un po' da vicino, che è il titolo, è già che con la nuova tecnologia, se per fare una videochiamata ogni momento, cioè è tutto più soli, insomma, no? C'è se ti è smesso.
10: Non c'è più soldi, perché diciamo dal prim, che le ha manco, sono uscite per le donne, c'è due interviste a due. L'intervista a Monega, no? Alla suora Elena Maria o Maria Elena, e c'è il ricordo di una monia da fassa, allora vabbè che sia che le sia per una questione di vocazione, ma se no era manco soldi in generale, e il fatto di adesso c'è una certa possibilità, perché per chi sia in Australia c'è una questione finanziaria. E mi pensa che l'aspetto dovrà mudare, che l'aspetto allora una certa diciamo, famiglia svindò che possa permettere di le sostenere.
9: Questa tematica anche del San Gì de Metz fa anche la tematica, ma fa anche un'occasione di presentare forme di vita nuove o differenti, modi di vita che non è niente che non è spesso. Lì dan quei il purchase che va a femminica, ma lì un po', una forma di vita, tutta altra mente che la maggior parte di noi conosce. E poi la Sonia, balazza, che è anche a Roma, tutta un'altra scelta di vita, che può dire, no? Ella fece giuei, una tecnica del cloisonné, una forma di arte o di artigianat. Che magari io più da oggi aggredeina, già che il troppo artigian, si troppo artisti, ma neanche la forma che noi conosciamo di più, no? Che fosse la scultura, la pittura, in Cina.
8: Donc, il y a que j'ai une forme de réaliser sans stress, non? J'ai une heure de café, j'ai une heure que je ne fais pas à la maison.
9: Oui, nous avons un peu de temps à tout d'une manière positive, non? Si, avec les banques, tu crois, tu manges l'ingaz, tu manges le latin, si, mais de vie, qu'ils ont formé un peu de contact avec la famille, il y a qu'ils n'y a tant présent, non? Il y a plus que contentezza di poter avere fatto la vita e di poter vivere la vita come ella vuole. Poi c'è indirettamente la mostra che le gente che vanno a lavorare, le gente che vivono e che vanno ad allerti, le gente che vanno, ma le forze varate ora o le VIK. Anche se ci sono un rata che si tratta di Nie nie for metzekte schlet ma trups wenn puino der wir sie porta ange zig an aus der kultura an autra maniera je pang sange tiani dant la bieres o tiani cinquanta voll mo sta fancelles che gi at la chazas la gran città es a milano a roma kels a porta poi no te no sta valle des manieres de frantes de cuisine manieres de frantes de viver in simpo bei jenge clock sparat ange positiv
12: a pozza le il consorzio electric nasu as comenz del 900 e lo che ha dat proprio a Dansburla l'era la Eiles che arriva su alla Orite Hotel a Maran che lo fa prima in salutie con l'elettrico con la lum e che le ha proprio sburlato su lei per fare questo consorzio per mettere su questa lume che lei le è venuta su e le voleva la lume, no? Per tutta questa che siamo intense, no? In celegra a questo movimento e le schel però bisogna ben contare ma non l'ho scritto da deguna aperta, no? Forse per parlare tanto bisogna con la gana se c'è questa possibilità. Quel che io mi ho fatto in cerca anche a fare la presentazione, che lei più magari la tendenza di chi che sta la Valedes deve da lungo, che è la scrive ora di qua, che viceversa. Già che uno due in c'è del dossier, una che la vive a Berlino, a Roma, che la Dina, no? Che problema è, dall'altra parte che vive là, è la foresta, no? Il momento è più là, non è più là. E questo è il momento, magari, se fa un momento, secondo me, la prospettiva, no?
11: Anzi, valorizzare queste risorse, no? Ma già che le, anche io, c'era Beatrice Corcuc, Alma, anche per esempio, però è l'esporta, è l'esporta, che l'interessante è già che crea praticamente un, che cresce sia la comunanza che ho, che non fuori di qua, perché per scognuse, ti porta sempre c'è, che già uno, gli aspetti che non trova belle che tenute, che ti porta da c'è, che dovrà che ti è nasciuta, e ti lascia da c'è, che c'è che sei sviluppata, e c'è che porta in ante, e c'è se tutto un mondo che non ha neanche fermi con la regione o con il mondo ladino, però un po' è tutto c'è che cresce. Dopo alcune persone dice che Beatrice Corcuc era la festa in crescita, se c'è mosso un lingas, a vedere da ancora con una distanza differente, che magari dopo non c'è un buon di capire, con la competenza e con la formazione, no? Che ci verrà a dire. Perché il contesto è un arricchimento per luce.
8: Cocli è un edit, a Leiles, che è in Unides de Riviers, tutta cesa conoscenze nuove. Ma coi la pal contrer, se alle sanche tot per la Ladina, la Rugne da Ladina, ora de ca. E coi la samò con liedes con sin cesa, ora de ca. Tin crescelpad, in cesun questa domandas, ia la redazione lagana gita ite pra la presentazione, con sta tanke a Leiles, che sono gli agitis di Sibona, non ti cresce il prattnia tang, dos in cesa, le sia contentes e lo u la clesia, ten altri stato e ten altri contesti culturei, u la clie povestren c'è un altro contesti di Leiles, coca conta Anna Matzel.
11: Di questo ha ragionato soprattutto la Federica Jelici, che lavora per l'ONU a Puntin dell'Arabia Saudita, una situazione che non so, neanche alcune immagini no, specifiche. La conta è in un momento in cui si è muta perché era raggiunta questa situazione, che è stata mutamente desde il team Sultan illuminato, piccoli mutamenti che si vede man a man, e la dice sì, però deve sempre sapere come, no? Come si rapporterà la situazione. Dunque Ence con la diplomazia e ence era da, no? Da trovare le belle situazioni, se già can e da mettere su questa bel o na, o con dei bel momenti a stile con la persona. Però il disco è stato un gran mutamento, ence lo, ence se da pole, diciamo, a livello politico, tutto canto, si erano molto in dola, dicevo.
8: Leila Sladines, che io ho per il mondo, vaix situazioni politiche scegli di frente della nostra. Situazioni di vita o la che truppdert non vengono mai garantite. E dentro questa Eiles non jelnce di teles che si impegna direttamente o indirettamente per più democrazia e pesce sul mondo. De più audiungs sang da Ingrid Rungalier che è agitata sull'articolo in conto Stefania Pitscheider.
9: Welche Interviste uns angefangen, als ich die Person nie tange, als ich es vor der Lohn schon schien. Ich los uns heute bei der Interviste mit Stefania Pitscheider, die ist Direktorin des Museums der Leilis der Hittisau. Ich auch sagen, man per ein bisschen die Mostra zum Lapisch. In dem Tempo, wo ich hier tut, dass ich Bier, wo ich ein Savon nie, wo ich war im Mond, hier ist die Mostra zu La Pêche. Jetzt hier der Mandat mit Schuldi, propi den Museum Leiles, la Mostra zu La Pêche, kann hier propi Klischee, sie jäi für Schwierer, die Leiles, kelles Musse, sa best wallen, dass sie se kruziert La Pêche, nie bakas nie, in sie in on, in der Forma de, udei Leiles fort, gsta Funktion, in sie de kelles kri, porta La Pêche. La mostra è proprio, c'è questa occasione di Gilo, proprio interessante, perché l'andà mai ricette, come un pesce a voi, prana pesce, la dice me, la pesce non è mai fatta, la pesce non è mai zecca che può spingere o se appusteca, ti da già la gauja a chi, o a chi, perché la mostra non viene mai a tua posizione di chi che è riei, e chi che è balance, ma tu ci vuoi che non possa fare per Rue à la pêche, et exemple de coquine rue a fait la pêche en chiffre. Et quand la scusa que Stefania Pitscheider a dit qu'elle a été pour Arlberg, qu'elle n'y a pas de l'onge, qu'elle a pratiquement travaillé dans Arlberg, et à le plan, voilà, bien, et qu'il y a pas de l'onge, mais il y a un grosses clafés, le message que la porte est en tant que directeur de ce museum.
11: Tutte queste tolle d'occasione, proprio per dire tutte le dizze sono tolte del dossier, la Stefania Pitscheider con...
9: Che la porta in hand, con il direttore del suo museo.
11: Tutte queste tolle d'occasione, proprio per dire tutte le dizze sono tolte del dossier, la Stefania Pitscheider con l'argomento, no? E invece

0: desvalide, no? Appunto, in caschio dell'ambiente, cioè sull'economia, sulla psicologia, sull'ERT. Vuole essere corderchio da questa occasione, c'è tante persone che deida, no? Che giù da PEA per dare suo contributo e scrivere articoli. Per esempio, c'è Laura Broder, Alba Broder, che deida e che ha scritto più articoli, sempre porta tante situazioni, esperienze, in una maniera fina, chiara, interessante, no? La fa conoscere, no? Perché quella è l'idea, no? Non la certa d'Ombria, storie, si impegni e sviluppi di situazioni, di persone, di elle. C'è scritto da Lena Plinot, da Ruth Widerstot, che ha scritto questo bellissimo articolo che ha nel dubbio se mettere questa o l'altra da ancora, quindi è stata una bella discussione per noi. E anche questa è una persona che viene da Zruc, che ci porta a sé, che questa è importante per noi, per comunque per conoscere appunto in tutta questa situazione. E TN, proprio con Pedal Notar, è stata più di 80 collaborazioni, le persone che magari ha scritto il numero, persone che magari ha scritto ma una nota, e questa è un'idea di Gana che era di per più persone, senza aiutare, dare contributi per mostrare anche altre realtà e anche a scrivere. Non so che ringrazio da Dean John con essere portato in alto, anche con sé che ha scritto, no? E se si scrive, sai che è interessante, sai che è curioso, sai che non è letta un altro aperto, che non altro è scritto, per non riscoprire italiano, te dice senza parlare di Dean, no? E questa è una delle idee.
1: Trajana Dumifi, Pudongsti, che la Gana è proprio una bella rivista interessante, autonoma, che ti pieta la paladina per l'Eilus la Ladinia. Chi che si interessa, liegge la Gana, possa giungere la biblioteca Sladinus Aslus Lieger. Con questo invito, descubri la Gana, o la sia Sofia Stufle, sostituisce questa trasmissione, e vi invitiamo a una bella sera.

0: Beifall aus fast 2000.
1: In collegamento diretto con Lubecca, con la sala dei concerti e della musica, abbiamo ascoltato il concerto inaugurale del Festival dello Schleswig-Holstein, il Festival musicale dello Schleswig-Holstein, con la NDR Elbphilharmonie Orchestra, guidata da Karina Kanellakis, che ha proposto la Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Il Titano di Gustav Mahler. E sono arrivati anche molti messaggi da parte del nostro pubblico. Bella orchestra, movimento esecuzione della prima di Mahler meno aggraziate ma con più pathos, scrive Fabrizio da Firenze, senza andare troppo lontano. Fabrizio da Firenze forse si riferisce a un'esecuzione di Zubin Mehta di non molto tempo fa, che ho ascoltato anch'io a Radio 3. Lentezza esasperante, scrive Italo, in realtà no, perché la durata è quella diciamo consueta di una prima sinfonia di Gustav Mahler, anzi è nell'ambito delle esecuzioni di media durata. È la suddivisione diciamo dal punto di vista della logica all'interno dei singoli movimenti che forse dava questa impressione, in particolare per ciò che riguardava il movimento conclusivo. Sentiamo un po' cosa ci arriva diciamo dal punto di vista della temperatura del pubblico. Sta ricordando anche la nostra collega della radio tedesca che nella prima parte abbiamo ascoltato il concerto numero 2 per violoncello e orchestra in si minore per 104 di Antonin Dvorak con Anastasia Kobiechina come solista, e che ha anche eseguito poi un bis di suo padre, la Gagliarda, con uno degli strumentisti dell'orchestra della Elbphilharmonie insieme a lei, e ha avuto un grandissimo successo, come mi sembra anche nel caso di Karina Kanellakis. Direi che adesso ci sono ancora gli applausi, molti applausi naturalmente verranno fatti alzare le parti principali dell'orchestra con giusto tributo all'impegno dei singoli musicisti all'interno dei vari movimenti. Sono abbastanza d'accordo sul quanta genialità per questo finale gigantesco, scrive Massimo. Sono d'accordo con quello che era scritto comunque Fabrizio da Firenze. Sicuramente era un'esecuzione molto ben costruita, con una grande morbidezza, suonata magnificamente dal Elbphilharmonie Orchestra, però forse Weltschmerz, poi questa parola che proprio ha creato Jean-Paul, il romanziere con cui il romanzo Il Titano dà l'offre sottotitolo alla le fanfare che ci salutano dal collegamento dell'Euroradio. Bene, forse quel dolore del mondo non era poi così presente in molti momenti della sinfonia, ma è una possibile lettura, sicuramente una lettura interessante offerta da Karina Kanellakis. Io vi ricordo, chiudiamo la nostra serata del cartellone dei Festival dei Festival, che domani ascolterete una serata Morricone con l'Orchestra del Coro del Teatro della Fenice, con il maestro del coro Alfonso Caiano e Kevin Rhodes sul podio, e per 10 giorni potete riascoltare questo concerto.

0: Altri messaggi ai nostri ascoltatori mentre apriamo lo spazio del magazine. Tempi troppo lenti, secondo me, l'avevo notato anche col concerto di Dvorak. Applaudo con soddisfazione una ragazza di Lodi, che è un'ascoltatrice affezionatissima, un'amica nostra quanto vostra, ormai la conoscete bene. E, bella questa esecuzione del Titano, Mahler meraviglioso, l'ho ascoltata da poco a Bologna, eseguito da Teodor Currenzi, tutt'altra cosa, ma belle entrambe. Ecco, questo è interessante, no? Le differenti possibili letture, non è detto che una debba essere per forza superiore all'altra, ci può soddisfare, si può avvicinare più ai nostri gusti, ma possono essere entrambi belli e interessanti. Una piena di pathos, anche se lenta, quella di Currenzi, titanica e potente. Continuano ad arrivare messaggi, bella questa, sì, i nostri ascoltatori, questo è il messaggio di Donatella. Ma noi apriamo lo sguardo nel magazine all'interno di un altro festival, il festival che abbiamo presentato anche lo scorso anno, ma con lo stesso sovrintendente Serge Dorni, che ci aveva raccontato che in fondo è il festival più antico d'Europa, è nato proprio per l'esecuzione della Valchiria di Wagner e ha proseguito con una struttura che naturalmente è cambiata nel tempo, ma per attirare un turismo internazionale legato alla musica, quando ancora il Reich tedesco ancora non esisteva, quello che è morto con la prima guerra mondiale, e poi si è sviluppato fino ad oggi offrendo il meglio della produzione annuale, anche di balletto, di opera, ma anche delle prime esecuzioni, delle nuove produzioni, come quella della Valchiria, che è la prima giornata dopo l'Oro del Reno, che è il prologo dell'Anello dell'Imbelungo di Wagner, che è cominciata il 25 di giugno e il 27 di luglio finirà, quindi secondo passaggio dell'incontro fra Tobias Kratz come regista e direttore Vladimir Jurowski. È una coproduzione col Gran Teatro del Liceo di Barcellona, sta andando avanti proprio in questi giorni con Tobias Kratz come regista e Mattia Spiro che lavora alla collaborazione al progetto, Rainer Selmayr per i costumi e le scene che sono importantissime, Michael Bauer per i video anche che sono ugualmente molto importanti, e la drammaturgia di Bettina Barzola Rauf. Joachim Backstrom, Sigmund Einanger, Hunding, Siglinde, bravissima Irene Roberts, Minna Lisa Varela, che abbiamo ascoltato anche come Brunhilde nella Valchiria, che ha dato in forma scenica all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia nell'inaugurazione di stagione con Daniel Harding lo scorso anno, lo scorso ottobre, e Caterina Gubanova, formidabile Fricca. Devo dire, il maggior successo l'ha avuto anche Irene Roberts, ma soprattutto Caterina Gubanova e il Votan di Nicholas Brownlee, nato nel 1989 a Mobile in Alabama, me l'ha insegnato lui, non sapevo come si potesse pronunciare questa cittadina non lontana da St. Louis da una parte e vicina a Pensacola, a proposito di musica viene citata nel Mahagonny, e abbiamo incominciato a chiacchierare con lui. Proprio è un basso baritono che oggi canta Salome nei ruoli wagneriani, anche nei ruoli pucciniani, per esempio Scarpia, un po' in tutto il mondo. Come è arrivato all'opera? Come ha cominciato, visto che è nato a Mobile in Alabama, e è nato in campagna?
1: Essentially grew up on a cow farm in Alabama.
0: E sono cresciuto in una fattoria, in un allevamento di mucche in Alabama, e in verità la musica però era sempre presente nella mia vita. Non la chiamerei proprio pop music, perché almeno erano i cantanti dei tempi d'oro, Elvis Presley soprattutto, Donna Summer, i vecchi cantanti dell'epoca d'oro del country americano, tutti artisti che direi sapevano cantare molto bene, e Tom Jones, che sarebbe stato forse il più grande Siegfried del suo tempo se avesse studiato una musica classica. La musica era sempre presente nella nostra vita in tutti i momenti. Nell'edificio principale della fattoria Elvis era sempre su, lo suonava e quasi tutti sapevano anche cantare, e quindi cantare era un'abitudine che ho avuto da sempre. Ma il mio primo amore è stata la musica corale. Come per molti ragazzi della mia età, ero entrato nel coro delle superiori perché mi offriva dei punti per mantenere la media e poter giocare nella squadra di football della scuola. Era stato un consiglio del mio del mio coach per ottenere facilmente dei buoni voti per questo scopo. Non avevo nessuna idea che sarebbe poi diventata la mia vita, la mia carriera e la mia ossessione. Sono stato fortunato perché all'epoca ho avuto una formidabile insegnante, Karen Combs, che mi ha insegnato musica alle superiori in Alabama, e non è molto scontato in quell'ambiente. È una donna fantastica che purtroppo è morta 2 anni fa e mi ha insegnato la teoria musicale, mi ha veramente formato, le devo tanto. E quando mi sono diplomato, infatti, la mia idea era già diventata quella di essere un direttore d'orchestra. Infatti, dopo il coro è arrivata la passione per la musica sinfonica. Bruckner, Mahler, tutti i maggiori capolavori sinfonici. Appartengo all'ultima generazione che non ha avuto subito internet, quindi per me scoprire quella musica significava andare in biblioteca, prendere la partitura, trovare un CD, ascoltarla e innamorarmi via via dei vari pezzi. L'opera non era nemmeno all'orizzonte, anche se mi ero già accorto di saper cantare bene. È stato il mio professore, un anno prima del diploma, Thomas Rowell, a cui devo davvero tutto, che mi ha incoraggiato nello studio del canto. Io non ero per niente dell'idea. Pensate che la prima opera che ho visto è un'opera in cui ero dentro, perché ero nel coro della Mobile Opera della Traviata, senza sapere bene esattamente dove mi trovassi e cosa stessi facendo. Pensavo in fondo che l'opera era un'arte d'élite, che non aveva niente a che fare con me, che ero un semplice ragazzo di campagna dell'Alabama. Peraltro avevo cominciato la prima prova con il grande coro del secondo atto, cantato a una velocità assurda, ed ero totalmente fuori posto, le cose non stavano nemmeno andando molto bene. Poi all'ultima recita mi sono messo a guardare dietro le quinte, tutta la scena finale, con lo gioia, quando Violetta muore. Una serata molto riuscita, e mi commossi come non mi era mai accaduto prima. Quindi la mattina dopo, il giorno successivo, ho cambiato indirizzo di studio, mi sono diplomato in opera e non mi sono mai più voltato indietro. Quel fuoco, quell'emozione, mi hanno aperto le porte del mondo dell'opera, un mondo così speciale perché fonde l'intensità e l'aspetto fisico delle discipline sportive, le discipline che amavo, dal calcio al football americano all'automobilismo, con un approccio squisitamente intellettuale verso l'espressione dell'emotività. Questi due elementi insieme, questa sorta di chiaroscuro, è stato il mio propellente quotidiano ed è il fuoco che brilla ancora oggi più forte a 20 anni di distanza. But it also offers this incredibly intellectual approach to emoting and getting our feelings out. And so those two things combined, the sort of chiaroscuro of that idea, really has turned me on every day. And that fire burns as bright, if not brighter, for me now, some 20 years later, than it did then. Nicolas Brunelli è un uomo molto simpatico, con questa barba rossa, i capelli rossi, è un uomo robusto, corpulento, grande. E parla in una maniera molto onesta e molto aperta, questo è bellissimo. Gli ho chiesto dell'altro aspetto dell'attività di un cantante lirico, la parte attoriale, soprattutto in questo spettacolo di Tobias Kratz, lavora così tanto come attore come tutti gli altri. Dove ha imparato, quando ha imparato la parte attoriale?
1: I hope that this is still true, although I see it changing, but the one thing that American singers,
0: i cantanti americani, anche se oggi osservo alcuni cambiamenti, hanno sempre avuto queste specifiche caratteristiche. Non dominano molto le lingue straniere, non hanno un grande repertorio nazionale da proporre, almeno un repertorio che venga eseguito con notevole diffusione, per cui cercano di prepararsi tecnicamente molto molto bene e soprattutto prendono molto sul serio l'aspetto della recitazione. È stato una parte fondamentale della mia educazione alla Rice School, dove ho seguito dei serissimi corsi di recitazione. Ho imparato come preparare un personaggio riflettendo su che musica ascolterebbe, che comportamenti avrebbe, quali pensieri, e soprattutto ho appreso, anche se magari non lo faccio con tutte le parti che ho imparato a cantare, a sbarazzarmi di tutto l'armamentario dei gesti da cantante per raccontare soltanto la storia in maniera semplice, perché la sobrietà nell'opera vince sempre, in quanto già la musica è così sovraccarica, con l'orchestra che ci dà dentro, tutti che cantano con tanta potenza, non si può strafare. Ci sono poi tanti punti di vista. Chi vive nell'ambiente del regiteate e pensa che tutti gli spettacoli siano più o meno uguali, che è una cosa assurda in fondo, perché è come dire che tutti i piatti di carbonara in tutti i ristoranti sono uguali, e c'è anche chi pensa che essenzialmente sono delle regie in cui si urla o che si fa pipì in scena e che semplicemente non dovrebbero essere fatte. Ma in verità ci sono spettacoli fenomenali come questo ring di Tobias Kratz o la Salome di Barikowski che abbiamo visto a Roma, aggiungo, proprio con Brown Lee. Ci sono dei registi straordinari che elevano la qualità dello spettacolo e poi ci sono delle persone che amano regie teatro e pensano che tutto il resto sia parking and barking, l'espressione che noi usiamo per dire cantanti che entrano in scena, si piazzano al centro e cantano senza far altro. Però mettiamo insieme per esempio Marina Rebeka, Ludovic Tézier, Piotr Beshawa e Caterina Gubanova, per dire, in una recita di trovatore, e mandiamoli in scena senza costumi, senza molto altro, ed ecco che avremo un trovatore fra i migliori che potreste mai aver sentito. E infatti io credo fermamente che si esagera di dividere questi due punti di vista. Quando hai tre o quattro dei migliori cantanti del mondo, un'orchestra fantastica e un magnifico direttore, mettete in scena quello che vuoi con dei costumi tradizionali e falli cantare. Avrai uno spettacolo meraviglioso e indimenticabile. Poi però, se trovi un regista come Tobias Kratz, in questo caso, che credo che in questo sia davvero uno dei migliori, capace di prendere in mano una situazione del genere, come il ring, e farla ulteriormente salire di livello grazie agli elementi contemporanei, che sono però perfettamente consistenti e non modificano il libretto, esattamente come accade in questo ring, davvero non puoi sostenere che Wagner si sarebbe opposto all'uso degli schermi in scena. L'avrebbe adorato, la possibilità di raccontare simultaneamente due storie sulla scena, peraltro con realizzazioni di video di qualità strepitosa. No, al contrario, Wagner sarebbe stato contentissimo. Direi che tutto il dibattito ha molte più zone grigie che una divisione netta fra bianco e nero. E questo è sempre il racconto. Io gli ho chiesto che l'onestà e l'autenticità dei modi diretti che ha lui stesso, che ha Nicholas Brown Lee in questa interpretazione di Wotan, sembrano funzionare esattamente per lui. Sembra che questa regia, la figura di Wotan, un uomo molto protervo ma anche molto acceso, molto fattivo, molto rabbioso, si è tagliano anche al suo carattere di cantante e anche qualcosa del suo carattere personale.
1: I think the one thing that Tobias does so well in this particular production is that pick a time, at some modern
0: time. Sì, è verissimo. Quello che credo che Kratz abbia fatto veramente molto bene. Scegliete un'epoca, oggi o gli anni 70, vedetela un po' come volete, ma mentre noi siamo, la produzione è in quell'epoca, noi siamo vestiti in modo assolutamente tradizionale. Io indosso il mio mantello, la lancia o l'elmo. Sono una persona, in verità, io stesso, Nicholas, che per molta parte della mia vita mi sono sentito vestito esattamente così, con la lancia e l'elmo, mentre mi trovavo in una strada qualunque e nella vita di tutti i giorni. Del resto io passo per essere un tipo molto verace quando sono sul palcoscenico d'opera e un tipo davvero sofisticato e amante dell'opera quando torno a casa mia in Alabama, anche se alla fine sono un po' l'uno e un po' l'altro e ci è voluto un bel po' di tempo per trovare la mia vera personalità e trovarmi a casa in due ambiti così diversi. E questa è la sensazione che ci dà l'Oro del Reno, in cui tutto è assolutamente contemporaneo, ma io sono vestito come un dio delle leggende germaniche, e succede lo stesso nella Valchiria, in cui questo concetto è sviluppato. C'è anche un concetto che riguarda l'età di questi dei immortali, perché si immagina sempre già nell'Oro del Reno che Wotan sia più giovane, sia nel pieno della sua virilità e comincia a invecchiare dalla Valchiria in avanti. Però è uno strano punto di vista quello di immaginare lo scorrere del tempo e il segno dell'età su una divinità immortale. Secondo me la questione è più connessa con lo sviluppo della saggezza, e se a volte le mie figlie, una prima figlia di 9 anni, sembrerebbe più saggezza di tanti adulti che ho incontrato, dal momento che la saggezza è necessaria a qualunque età, quello che accade a Wotan è che guadagna in saggezza, guadagna in esperienza di vita, piuttosto che diventare maturo o vecchio, perché dei mortali non invecchiano. Forse non ha forse guadagnato solo tanto in saggezza, ma è cresciuto in ambizione. In tal senso, più che vederlo invecchiare e diventare stanco, direi che è un uomo che ha accumulato esperienza di vita, di conoscenza del mondo, mondo si confronta con molte difficoltà. Dall'altra parte i mortali cercano di guadagnare l'immortalità, ma non sanno che quello che rende la nostra vita emozionante è il fatto che è un tempo determinato, che poi finisce, nessuno sa quando e quanto ci rimane, e questo in qualche modo è il lato eccitante del gioco, se vogliamo. I mortali che invidiano questi dei invece sono costretti, questi dei, a ritrovarsi davanti alle stesse medesime situazioni, agli uomini che fanno la guerra ogni volta, che ricominciano a uccidersi l'uno con l'altro, i dittatori che vanno e vengono, i popoli che commettono gli stessi errori da migliaia di anni. Ecco quello che vede Votan, e questo lo consuma dentro molto più che un'idea di un'età che avanza, cosa che per lui non può accadere.
1: He sees the same things happening. He sees the dictators come and go. He sees useless death in wars. He sees people making the same stupid decisions over and over again. Man, at some point that would really wear on you, right? For thousands of years, he's seen every stupid, mindless war start and thought, oh God, they're doing it again, you know? And I think that that's what we see in this Votan. Rather than thinking him young, old, any of that, we see this guy who the world is, the mortal world, and viewing it for this long is sort of just breaking him, you know?

0: Kirsten. Mit mir nur rat ich.
1: Stiamo proprio sentendo l'inizio del lungo dialogo Lass ich verlauten fra Wotan e Brunhilde nella seconda scena del secondo atto della Valchiria, diretta da Vladimir Jurovsky con i musicisti e le musiciste della Staatsoper di Monaco di Baviera. Questo allestimento della Valchiria di Tobias Kratz, Lina Mina Varela e Nicholas Brownlee, sono Wotan e Brunhilde. Quale lavoro ho chiesto alla fine ha fatto con il direttore d'orchestra Vladimir Jurovsky, che sembra essere molto dentro, molto vicino ai concetti espressi dalla regia, completamente immerso.
2: I'm a huge fan of Vladimir's approach. From the way it feels on stage, I don't know what he would say.
1: Mi piace molto l'approccio di Jurovsky, almeno per quello che percepisco io sulla scena, sembra profondamente connesso al racconto che si sviluppa in palcoscenico. Ci sono molte produzioni di Wagner in cui il suono dell'orchestra oggi risulta piuttosto estenuato, diafano, cosa che è comprensibile visto che non si è sempre a Bayreuth, dove la buca d'orchestra è coperta. Però sono opere in cui c'è anche bisogno di polpa, sono opere molto lunghe. Jurovsky non è interessato solo in questa prospettiva, almeno non costantemente, e quando il dramma e il racconto della vicenda lo richiedono, sai sempre che sarà lì con te a sostenere i momenti più drammatici con il suo suono. Peraltro il tipo di approccio cameristico che ha tutta la rilevanza nella lettura di Wagner e dignità non è esattamente quello che funziona per me, e andrebbe anche spiegato un po' di più come nessun cantante lirico può fare tutto costantemente bene allo stesso livello. Un cantante immenso come John Vickers, che era un tristano incredibile, se poi vai a analizzare la partitura quando canta, ti accorgi che commetteva anche parecchi errori, ma chi se ne importa? Ecco, se pensiamo a Wotan, naturalmente può essere interpretato in tanti modi diversi, con un gusto cameristico, il tratto del leaderista, stando molto sulla parola, oppure in modo molto diretto e acceso, come tanti altri interpreti. Non puoi fare tutto allo stesso tempo. Ovviamente se prendi George London, poi Michel Folle e tutti gli altri interpreti che hanno avuto tanto successo in questa parte oggi o nel passato, ciascuno ha trovato la sua maniera. Il mio modo di cantare Wotan è forse un po' bombastico, roboante, piuttosto carico di rabbia. E ovviamente cerco di fare più colori possibili, sto attento al legame col testo, ma sia io che Jurovsky abbiamo lo stesso approccio, che è legato al racconto della storia e al tratteggiare dei bei colori, ma non per il gusto solo di farlo. Scegliamo i colori in base a tutti gli aspetti che conosciamo, dalla partitura alle lettere di Wagner ai segni dinamici, e questo è uno dei motivi per cui è bellissimo lavorare con Jurovsky. Peraltro è molto raro avere un direttore d'orchestra che è presente alla maggior parte delle prove di scena sin dall'inizio. Credo che dovrebbe essere la normalità, ma comunque Jurovsky oltretutto ha il modo giusto di essere presente e anche di farsi da parte, perché poi ci sono anche quei direttori che sono presenti tutto il tempo, che stanno alle costole del regista, come se i registi fossero un po' loro, il che può risultare anche frustrante. Invece il modo con cui Jurovsky e Kratzer hanno lavorato insieme, lo scambio, la comprensione reciproca, è stato fantastico, anche perché in Wagner ci sono tanti modi, per esempio, di pronunciare frasi, tante modalità diversi. Ci sono due modi opposti con cui Wagner può dire a Brunhilde: ecco come sei nata da Erda. Uno che semplicemente conferma questa informazione e un altro che sottolinea come Wotan abbia sforzato Erda, da cui poi ha tenuto dei figli grazie a un filtro d'amore. E lavorare, realizzare tutte queste sfumature in un concetto generale è qualcosa di straordinariamente speciale.
2: Especially in Wagner, there's so many andere Fassung, other versions of words, and for instance, there's one that's very important where it's like, you know, there's two ways to say to Brunhilde, this is how I made you with Erda. There's the one way that implies like, oh, just a little jesty fun. Then there's the other way of I forced Erda. I gave her this Liebestrank and R word, right? Like that's very different. And we're choosing that one because that's what it was. And so these really hard ideas and concepts and the way that they work together to come to a full concept and present it is really special.
1: E questa era la voce di Nicholas Brownlee, e adesso continuiamo ad ascoltarlo. Prima vi dico una cosa, che non ve la posso, posso farlo ascoltare tutta l'intervista, ma ha ricordato che il suo cantante preferito è George London, ma poi ha detto è un matto di opera, va a sentire l'opera dappertutto, sempre comunque conosce tutte le opere, tutti i cantanti, è un grande appassionato. Non è sempre così con i cantanti lirici, e mi ha detto poi però c'è un'altra persona, Pavarotti. Tutti diamo scontato, per scontato, Luciano Pavarotti, lo ascoltiamo in tante esecuzioni e poi ci mettiamo ad ascoltare mille altri tenori. Poi un giorno, dopo anni, ascoltiamo, lui ha detto, Ideale di Tosti, cantato da Pavarotti, e ti accorgi che è più il grande tenore di tutti i tempi. Questo è stato il suo punto di vista. Continuiamo ad ascoltare Nicholas Brownlee, che fino al 27 di luglio è Wotan nella Valchiria, con la regia di Tobias Kratze e diretta da Vladimir Jurowski alla Bayerische Staatsoper a Monaco di Baviera.

0: No, temo che purtroppo non ci sia più tempo, non abbiamo più moltissimo tempo perché è venuto il momento di dare. A parte che ringrazio l'ufficio stampa della Bayerische Staatsoper perché abbiamo ascoltato quasi per intero la cavalcata delle Valchirie nella nostra copertina e almeno una parte proprio iniziale del duetto del lungo monologo, lungo dialogo, scusate, fra Brunhilde e Wotan. Ma adesso è venuto il momento di trovare la nostra seconda serata del Festival dei Festival da Parma Jazz Frontiere con Valerio Cozzani, a cui do il benvenuto, anzi ben ritrovato.
1: Ben trovati anche da me. E sì, oggi ci spostiamo in particolare all'abbazia di Valserena in provincia di Parma, dove saliva sul palco la Chironomico Orchestra diretta da Roberto Bonati e faceva parte questo progetto speciale del Parma Jazz Frontiere 2024 in questa dedica appunto a Conrad, al viaggio, alla relazione tra le culture dal titolo Heart of Darkness, Cuore di Tenebra. Roberto Bonati è compositore, contrabbassista, direttore d'orchestra, titolare della cattedra di composizione jazz e improvvisazione al Conservatorio di Parma, nonché anche direttore artistico dal 1996 di Parma Frontiere e Parma Jazz Frontiere Festival. Ha al suo attivo una lunghissima esperienza sia come solista che leader di propri ensemble, sia al fianco di Giorgio Gaslini, di Gianluigi Trovesi, all'interno di prestigiose formazioni cameristiche come l'ensemble Garbarino e il Quartettone. Ha creato appositamente per questo tipo di direzione che lo coinvolge all'interno del cartellone del suo festival un linguaggio molto personale nato dalla sintesi delle molteplici esperienze musicali che ha attraversato in primis nelle vesti di direttore. E in questo caso si applica a quella che viene definita la chironomia, che è una forma di direzione musicale in genere impiegata per musica corale, dove l'uso di gesti delle mani dirige l'esecuzione musicale. Una pratica antica che si ipotizza risalente alle prime evidenze egiziane attraverso la documentazione geroglifica. Nel panorama contemporaneo, il suo impiego di questo tipo di tattica improvvisativa e anche di direzione è un vocabolario gestuale per la direzione appunto dell'improvvisazione in orchestra che Roberto Bonati ha derivato e personalizzato a partire dalle esperienze del gruppo di Nuova Consonanza, di Butch Morris e di Walter Thompson. Nell'ambito della nuova musica improvvisata, crea il presupposto appunto per una particolare forma di conduzione che fa sì che in qualche modo non esistano leggii o spartiti a cui i musicisti guardino. La loro attenzione è completamente rivolta alle indicazioni del direttore e all'azione dei loro colleghi. Era una premessa che andava fatta perché innanzitutto questo tipo di impostazione ha già prodotto molti progetti all'interno del Parma Jazz Frontiere Festival, un DVD, Il suono improvviso, e alcuni dischi gestiti e prodotti dall'etichetta del festival, Parma Frontiere Records. Nel caso di Heart of Darkness, che ora ascoltiamo, si tratta di una suite di poco più di 40 minuti con l'ensemble di 15 elementi, diretto da Bonati e che comprende Angela Malagisi alla voce, Anna Magenzani, Elena Rosselli ancora alla voce, Thomas Marvasi al clarinetto basso, Pietro Vecchi al sax, Gabriele Fava al sax soprano, Claudio Morenghi al sax tenore, Fabio Frambati al flicorno, Alberto Ferretti alla tromba, Paolo Ricci al violino, Antonio Amadei al violoncello, Luca Perciballi alla chitarra, Roberta Baldizzone al pianoforte, Andrea Grossi al contrabbasso e ancora al contrabbasso Giancarlo Patris. Dicevo, una sorta di ensemble molto allargato che affronta questo viaggio al cuore della tenebra con accenti ora pacati, ora mossi, ora più meditabondi, ora squarciati da paesaggi inquieti. Un viaggio dove le voci cadenzano le traiettorie senza abusare mai della significanza, ma adattando l'onomatopea al sound dell'intera orchestra. L'esotismo in questo viaggio è sempre poco didascalico e l'esplorazione dei timbri, dei ritmi, delle armonie non teme asperità e passaggi avventurosi. Fino alla lunga chiusa finale, i cui toni un poco lugubri non rassicurano e non danno nessun conforto a chi si augurasse un esito pacioso e tranquillo del loro peregrinaggio con Radiano. Bene, buon ascolto.

0: Grazie. Paolo Ricci, violino. Antonio Amadei, violoncello. Pietro Vecchi, sax tenore. Fabio Frambati, flicorno. Giancarlo Patris, contrabbasso. Roberta Baldizzone, pianoforte. Angela Malagisi, Anna Maghenzani, Elena Rosselli, voci. Alberto Ferretti, tromba. Luca Perciballi, chitarra. Andrea Grossi, contrabbasso. Thomas Marvasi, clarinetto, basso. Claudio Morenghi, sax tenore. Gabriele Fava, sax tenore. Grazie.
1: Il maestro Roberto Bonati.

0: E questo era il nostro ascolto per Parma Jazz Frontiere, Kinoromic Orchestra con Roberto Bonati alla guida. Avete sentito poi tutta la formazione per una registrazione il 27 ottobre del 2024 a Parma per il nostro cartellone jazz che è riascoltabile per 10 giorni. Io vi ricordo anche, ve l'avevo forse segnalato anche nella prima parte di serata, dopo il concerto di inaugurazione della Schwelzig-Holstein Music Fest Spiele con la prima di Mahler, il concerto per violoncello di Dvorak diretti da Carina Kanellakis. Domani orchestra e coro del Teatro della Fenice con Kemi Rhodes sul podio, tutta una serata dedicata a Ennio Morricone. Ma siccome abbiamo intervistato Nicholas Brown Lee e vi abbiamo fatto ascoltare veramente un po' poco della musica di Wagner e abbiamo ancora qualche minuto, vi facciamo così ascoltare un momento del lungo confronto del secondo atto, la scena seconda nella Valchiria fra Lina Minna-Varela e lo stesso Nicholas Brown Lee con sul podio dal vivo il maestro Jurowski, Vladimir Jurowski con l'orchestra della Bayerische Staatsoper. Allora ringrazio Giulio Salvatelli, Marina Baglivo e Daniele Davide Gabrielli, ringrazio naturalmente Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri e Valerio Giannetti in regia. Noi ci ritroviamo la prossima settimana. Un saluto da Andrea Penna.
1: Zauber zwang ich die Wahler, stört jedes

Ed è il suono caldo e profondo del Canun ad essere al cuore dell'album d'esordio in solo di Yel Lavie, musicista già attiva con diversi progetti come parte degli Spreeksualic Enhancement Center e del trio Laviot. Disco d'esordio intitolato semplicemente con il segno grafico dell'asterisco, uscito lo scorso giugno per l'etichetta francese Acufon. Ci ritroviamo dentro un intreccio, un mosaico di influenze culturali differenti, a partire dalle scale Makam, le scale fondamentali del sistema musicale arabo, che poi qui incontrano anche elementi più moderni, l'utilizzo della drum machine, la presenza della chitarra e anche del violoncello. Il disco è composto da 7 pezzi che, come leggiamo nelle note che lo accompagnano, traggono ispirazione dai paesaggi del Mediterraneo, e quindi poi ritroviamo titoli come Palermo o Granada Bossa. Una musica, come abbiamo sentito, meditativa, con questa vocazione universale, ipnotica, che ruota attorno al Canun, quindi a un cordofono antico di origini medio orientali, e che quindi porta le melodie arabe a incontrare poi anche però l'ambient, elementi sparsi qua e là di rock, di spiritual jazz, di dub. I pezzi sono stati scritti tutti e poi suonati quasi integralmente proprio da Yel Lavie. Ci sono poi dei piccoli contributi esterni. Il brano che abbiamo appena ascoltato era JLM Blues, e da questo lavoro, Stanotte a Battiti, ve ne proponiamo un altro intitolato Mamman Sani, dove insieme a Yel Lavie c'è alla chitarra Aviad Sinemanes.

Farah Kadur al bouzouk e Marwan Tome alla chitarra e all'elettronica, entrambi musicisti libanesi, entrambi componenti dello straordinario, esplosivo sestetto Sanam, tornato di recente con un nuovo secondo album che ascolteremo presto qui a Battiti. Marwan Tome è anche parte dei Postcards con Giulia Sabra, mentre Farah Kadur l'avevamo ascoltata nel 2024 con il suo esordio da solista. Si tratta di musicisti piuttosto giovani che agitano la scena avant rock libanese. Li abbiamo appena ascoltati invece con la traccia che apre il loro esordio come duo. Subito prima invece il brano era Mamman Sami, tratto dall'album di Yellavi, entrambi dischi usciti lo scorso giugno, in cui le corde di strumenti medio orientali tradizionali, il kanun e il bouzouk, incontrano l'elettronica e la sperimentazione. Gazel è il titolo di questo album come duo di Farah Kadur e Marwan Tome, uscito sulla sempre imprescindibile Rapture Records. Il bouzouk di Farah Kadur tratteggia, come abbiamo sentito, delle melodie anche molto fluide e delicate, un folk arabo radicato nella tradizione che però sa sposarsi anche con l'improvvisazione e le atmosfere più spettrali della chitarra e dell'elettronica di Marwan Tome. In arabo classico, Ghazal indica la forma breve di un componimento poetico a tema amoroso o erotico, e non a caso il brano che abbiamo appena ascoltato può essere tradotto in Come si incontrano i cuori. Da questo lavoro ascoltiamo un'altra traccia, Bissi, Farah Kadur e Marwan Tome.

Un viaggio ideale dal Libano al Marocco, dal Bouzouk di Farakadour. Siamo arrivati al Gimbri di Mane Guemsi, subito dopo Bissi, brano tratto da Ghazel, il primo album a quattro mani dei musicisti libanesi Farakadour e Marwan Tome. Abbiamo ascoltato invece un pezzo tratto da Makazima, disco che in questo caso è nato dalla collaborazione, dall'incontro tra la musicista Gnawa Imane Guemsi e il sestetto belga Cosmo Sound, disco uscito alla fine del 2024, ma che meritava di essere assolutamente recuperato. Un'artista rivoluzionaria e carismatica, Imane Guemsi è stata la prima donna in Marocco a suonare la musica Gnawa e abbiamo avuto la fortuna di poterla ammirare in tutta la sua potenza straordinaria la scorsa estate al Festival Holidays, all'Holidays di Foligno. Era di passaggio in Italia per un live in solo, quindi solo voce Gimbri, un set comunque molto magnetico tra questa sorta di ritualismo, passionalità e spiritualità. In questo disco Makazima, che è uscito per l'etichetta belga Zephyrus Records, la musica Gnawa, la tradizione portata avanti da Imane Guemsi, incontra il trattamento dub ed elettronico dei Cosmo Sound. 5 i brani per questo album super elettrificato, una sorta di evoluzione molto vibrante della tradizione Gnawa, però in una chiave ulteriormente contemporanea. Ritroviamo, oltre a voce e gimbri, anche sassofono, bonghi, percussioni, chitarra, tastiere e basso. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato era la traccia d'apertura, Beleji, e ne recuperiamo un altro, Negcha, Imane Guemsi e Cosmo Sound.

cordofoni tradizionali e sperimentazione di vario genere al centro degli ascolti di questa parte di Notte di Battiti. Siamo partiti dal Canun insieme a drum machine, chitarra, violoncello di Yellavi, e siamo passati al Buzuk di Farah Kaddour insieme alla chitarra e all'elettronica di Marwan Tome, poi il Gimbri di Manegu MC con l'elettronica dub del sestetto Cosmo Sound, e ora invece un nome molto caro e noto a Battiti, ovvero quello di Ongon. Prima di lui i Manegu MC e Cosmo Sound con Negcha da Makasima, e poi appunto abbiamo ascoltato invece la traccia che apre il ritorno di Ongon, l'anagrafe Antonio Bertoni. Il pezzo era Dervisho. L'album invece si intitola Soul Kirari volume 2, uscito sempre per la sua etichetta Loop Editions, una ricerca in cui ritroviamo una grande varietà di rivoli che potremmo chiamare blues, declinati attraverso la ripetizione, la tradizione gnawa, i suoni del Sahara che si esplicano però in sfumature diverse grazie non solo alla ricerca di Ongon ma anche alla sua vasta tavolozza strumentale. Quindi oltre al gimbri e alla chitarra troviamo il basso elettrico, il contrabbasso, l'organetto, le percussioni, sintetizzatore, vari nastri, elettroniche, insomma una valigetta molto ricca di strumenti. Ongon, lo ricordiamo, abbiamo avuto anche modo di ospitarlo e poi riascoltarlo dal vivo lo scorso anno per l'edizione qui negli studi di Via Asiago di FOV nel dicembre del 2024, una ricerca la sua fortemente radicata nell'esplorazione delle tradizioni del Nord Africa, nel ritmo, in una chiave però molto personale, molto elettrificata. Da Soul Kirari volume 2 ascoltiamo una traccia dal titolo eloquente, Arpa Magica, Ongon.

Goldmine, un brano da Dream Life, il nuovo album della cantante Marta Del Grandi. Questo disco è uscito il 30 gennaio ed è il suo terzo album per l'etichetta Fire Records. Marta Del Grandi è una cantante milanese che ha abitato in diverse parti del mondo durante il suo percorso, in Belgio, in Cina e in Nepal. Ha pubblicato per Fire Records un disco nel 2021 dal titolo Until We Fossilize, che nasce proprio dalle esperienze vissute in ambienti e contesti così lontani da quelli in cui è nata. E a questa pubblicazione è poi seguito Selva del 2023 e infine Dream Life è di quest'anno. Marta Del Grandi ha una formazione che parte dal jazz, ma poi, appunto, come avete sentito anche in questo brano, si stacca in maniera molto libera da uno specifico genere musicale, e nel suo modo di comporre i brani c'è più l'idea di creare atmosfera, ambientazioni, più che puntare a un genere musicale particolare. Questo disco Dream Life nasce da una serie di incontri e di coincidenze che hanno portato spesso chi l'ha scritto, chi l'ha composto, a pensare ai temi del sogno, della memoria, della reminiscenza, di reale e irreale che si confondono. E anche nella musica questo si riflette con un'alternanza di momenti introspettivi e a tratti anche un po' surreali. E la consapevolezza di non poter controllare ciò che succederà e gli sviluppi del proprio destino, che vengono elaborati in Dream Life, coincidono anche con una maturazione artistica che viene messa in musica in maniera anche in un certo senso leggera, per quanto poetica, rarefatta, ma anche musicalmente molto salda. Ascoltiamo ancora Antarctica, uno dei due brani di Dream Life usciti come singolo.

Antarctica di Marta Del Grandi, un brano dal suo ultimo album Dream Life, che parla di clima e di ingiustizia sociale. Marta Del Grandi, tra l'altro, fa parte di un duo insieme all'illustratrice Cecilia Valagussa, il duo si chiama Fossic Project, e insieme negli anni hanno creato diversi spettacoli con tematiche ambientali legate al mondo animale, legate alla natura. Quindi questo è un tema che ricorre nel lavoro compositivo di questa cantante, mentre andiamo ad ascoltare un ultimo brano da questo lavoro, Some Days, un brano contenuto anche nel primissimo disco di Marta Del Grandi, pubblicato con lo pseudonimo di Marta Rosa e qui realizzato insieme alla cantante Fenne Kuppens, voce della formazione belga Whispering Songs.

Anche in questo caso ci troviamo alle prese con un terzo album, stiamo parlando di Powder Crag di Clementine March, cantante, compositrice e filmmaker che vive a Londra e ha uno stile che unisce tantissimi generi, del jazz, il folk, la disco, la musica brasiliana, il rock, tutta la musica che lei ascolta e che le piace. In effetti anche questo disco, queste 12 tracce, sono un enorme mix di generi con brani molto diversi gli uni dagli altri, sia in termini musicali che tematici, e cantati anche in lingue diverse, dall'inglese al francese al portoghese. Anche le collaborazioni in questo album sono molte. Insieme a Clementine March in Powder Crag troviamo Naima Bock, Katie J. Person, Alabaster de Plume, tra altri nomi. Per quanto il disco sia in realtà nato prima di tutto in solo nella testa della sua compositrice, per poi essere registrato e arrangiato in una formazione in trio insieme a Holly Chapman al basso e Sophie Lowe alla batteria. Noi andiamo ad ascoltare la prima traccia dell'album di Powder Crag dal titolo After the Solstice. È un brano che ci riporta un po' anche ai temi che ispirano Dream Life, l'album che abbiamo appena ascoltato di Marta Del Grandi, ovvero appunto memoria, reminiscenza, e Clementine March inserisce anche il grande mistero del déjà vu.

pubblicato dall'etichetta Drag City lo scorso 30 gennaio, Low Clouds Hang, This Land is on Fire, un disco insolitamente morbido per il chitarrista Tashi Dorji, il quale alla domanda sul perché avesse deciso di abbassare così tanto il volume ha risposto: per trovare il silenzio. E nel caso di Dorji non si tratta della voglia di ritirarsi dal mondo, ma piuttosto è un gesto politico per dire che di fronte alla tanta sofferenza e al tanto orrore di questi nostri tempi contemporanei non si può che rispondere con il silenzio. Un silenzio figurato, per fortuna, in questo lavoro che abbiamo ascoltato insieme, dove le note della chitarra si fanno lunghe e riverberate in una registrazione realizzata in uno spazio casalingo. Le parole poi sono arrivate sotto forma di titoli per Tashi Dorji, titoli cupi come quello del disco: le nuvole sono basse, questa terra è in fiamme, low clouds hang, this land is on fire, ma anche titoli che invitano all'azione, titoli di speranza come il brano di chiusura A New Morning Breaks, il brano che noi abbiamo ascoltato da questo disco uscito a nome di Tashi Dorji era Burn the Throne. E la ricerca di Tashi Dorji, trovare il silenzio, è anche la condizione per ascoltare il proprio respiro, per lasciarsi attraversare dai pensieri e per lasciarli andare. Ed è la pratica della meditazione che è alla base del nuovo lavoro di David Shay, si intitola Meditations, è pubblicato da Room 40 e noi da questo lavoro ascoltiamo il brano di apertura, A Sutra.

David Shay, che ha stretto da anni ormai una relazione tra pratica musicale e buddismo, e nello specifico con la pratica della meditazione, un'esperienza che in questo disco prende una forma collettiva nella realtà multiculturale della pratica meditativa nella storia, insiste molto su questo David Shay, e anche per la realtà multiculturale dei musicisti che partecipano al progetto. Questo disco pubblicato a inizio gennaio dall'etichetta Room 40, noi abbiamo ascoltato il brano di apertura di questo lavoro intitolato Meditations. Ed è meditativo anche il disco pubblicato nel 1965 dalla francese Pathé, realizzato dal pianista algerino Mustapha Scandrani. È un disco che mette in luce il legame storico e musicale tra cultura araba e cultura europea, in particolare nella zona andalusa della Spagna, ed è un lavoro che contiene 9 tracce che si basano su un repertorio tradizionale vocale algerino, brani modali detti istikbars, seguiti poi da un'improvvisazione del pianista. Si intitola Istikbars and Improvisations il disco, che ora viene ristampato da EM Records, e noi ascoltiamo una traccia da questo lavoro con Mustapha Scandrani al pianoforte.

0: para todos la luz. Para todos, todos.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Johann Heinrich Schmelzer, sonata in si bemolle maggiore per violino e basso continuo, grave e recitativo, presto e adagio, fantasie sur une basse obstinée, grave e aria. Helene Schmidt, violino. Jan Krigowski, violoncello. Stefan Rath, chitarrone. Jörg Andreas Bötticher, clavi-organo. Bötticher, clavi-organo.

0: di Johann Heinrich Schmelzer avete ascoltato Sonata in si bemolle maggiore per violino e basso continuo. Helen Schmidt violino, Jan Krigowski violoncello.
1: Franz Liszt, 4 Müllerlieder da Schubert trascritti per pianoforte, 1847. Der Müller und der Bach, Der Jäger, Die Böse Farbe, Wo in. Vittorio Bresciani, pianoforte.

0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato quattro Müllerlieder da Schubert trascritti per pianoforte, 1847. Vittorio Bresciani, pianoforte.
1: Gautier de Coincy, Maviel, dans les miracles de Notre-Dame. New London Consort, Philip Pickett, direzione.

0: Di Gautier de Coincy abbiamo ascoltato Maviel dans les miracles de Notre-Dame, New London Concert, Philip Pickett, direzione.
1: Piotr Tchaikovsky, tema e variazioni per orchestra su un tema di Gluck, dalla suite numero 4 in Sol maggiore, opera 61, mozartiana. Rielaborazione delle 10 variazioni per pianoforte K455 di Mozart sull'arietta Unser Dummer Pobel Meint da La Rencontre Imprévue di Gluck. Carl Pini, violino solista. Filarmonia Orchestra diretta da Michael Tilson Thomas.